Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate. Sabato caldo intenso al centro-nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana. Caldo meno intenso al sud, con punte comunque di 37 gradi, soprattutto in Sardegna. Zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri, temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi, con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 25 di giugno. Mamma mia, signori, l'estate qua ormai è lanciata ad ampie falcate. Finalmente arrivano i mesi delle feste, delle spiagge, delle passeggiate. Già tanti amici si scrivono dalle spiagge tutti i giorni, 331-335-6565, beati voi, ma un abbraccione anche a tutti coloro invece che sono al lavoro, e che si approcciano ad affrontare una giornata impegnativa. E vabbè, noi siamo anche qua per questo, no? Per sollazzarvi sotto l'ombrellone, ma anche per accompagnarvi e darvi qualche sorriso nella quotidianità di tutti i giorni. Per quel che ci riguarda, ci lanciamo al weekend, perché signori, giovedì ormai ci siamo quasi, le porte si stanno per spalancare. Tra l'altro, oggi, in questo giovedì 25 giugno, che è la giornata dei lavoratori marittimi, e allora un abbraccione a tutti i lavoratori marittimi all'ascolto. Siamo pronti per cominciare. C'è anche il nostro Max, al quale do il buongiorno in regia, Max Quarti. E allora, Max, che dici? Balliamo un po' per scaldare l'atmosfera. A tra poco.

E allora di nuovo ben ritrovati a tutti in questo giovedì 25 giugno, carissimi. Al microfono il vostro timoniere Alessio Molla, lo fa cose, mi trovate così anche su Instagram e su TikTok. E invece in regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te e buongiorno anche a tutti coloro che già ci stanno scrivendo.

ansia, delle dinamiche poco sane, no? E allora dicono: sì, va bene coccolarvi e tutto, però vedete di non esagerare, soprattutto se ci sono degli squilibri, no? Se c'è uno nella coppia che fa tanto e l'altro che fa niente, ecco, quello che fa niente soffre proprio della sindrome del maiale viziato, così l'hanno definita i sociologi Max Dosciai e PsyD, che sono di un sono due psicologi, insomma, che hanno fatto sta cosa del maiale viziato. Quindi tutto per dirvi di mantenere il giusto equilibrio nella coppia, perché sennò la coppia scoppia, capito? Non si passa dall'essere mammoni a essere viziatori. Vabbè, insomma, sta nota di colore per cominciare, ma cose veramente importanti sono il menù, i piatti che andrò a presentarvi oggi. Una bella giornata itinerante, come sempre, fatta di feste e eventi, perché d'altronde il weekend ormai è alle porte. E allora ce ne andremo alla 23esima Sagra della Fiocca, bellissima, la panna. E come la fanno in questa Vise, nella frazione Baulini, in provincia di Aosta, siamo in Val d'Aosta, naturalmente non la fanno da nessuna parte, tecniche antiche, grotte, vi ci porterò tra poco. Poi ce ne andremo nelle Marche, con tre tappe molto belle: la festa di Vinci Grassi a Osimo, provincia di Ancona, la 56esima Sagra del Calcione del Raviolo a Treia, in provincia di Macerata, e poi la Salsiccia Anticanton a Castelvecchio, in provincia di Pesaro e Urbino. Per concludere poi la nostra giornata in Toscana, prima la 32esima Sagra della Bistecca Chianina, oh mamma mia, questa si tiene a Sestino, in provincia di Arezzo, e poi concluderemo sto mari e monti con il pesce in festa in quel di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Signori, non so voi, io ho già l'acquolina in bocca, quindi inizio ad apparecchiare la tavola nel frattempo che voi vi rilassate con qualche bella canzone. Vi aspetto qua, si va in Val d'Aosta.

Rieccoci qua, carissimi. Forza, forza, tutti in carrozza che si parte per la prima tappa di oggi che ci porta verso questo weekend meraviglioso che sta per esplodere. Sono sicuro che molti di voi avranno scelto magari per il proprio weekend o magari sono in Val d'Aosta proprio per farsi le vacanze. E giusto appunto, se siete da quelle parti, c'è un evento davvero bellissimo che va vissuto in questo weekend. Per farlo dobbiamo andare nell'alpeggio di Baulin, che è una frazione del comune di Avise. Siamo a circa 1700 metri di quota, ai piedi della Val Grisenche, in uno scenario alpino ovviamente molto molto bello, di grande suggestione. E beh, perché dobbiamo andare qua? Perché questa domenica, questo weekend, c'è la Sagra della Fiocca, una delle manifestazioni più caratteristiche della Val d'Aosta, dedicata proprio alla fiocca, che è la panna montata, no, della tradizione valdostana. Allora, la panna qui viene montata rigorosamente a mano, con grande vigore, usando i fuets, le tradizionali fruste di betulla, all'interno del Grand Barmé. Pensa che nomi, tutto ha un nome tipico specifico. Si tratta di una grotta naturale da cui fuoriesce l'aria gelida di un ghiacciaio nascosto nella montagna. E a Baulin esistono cavità che conservano appunto il ghiaccio tutto l'anno, no? E una volta erano utilizzate, pensate un po', dagli abitanti di queste zone come dei veri e propri frigoriferi naturali. Ed è proprio quel freddo che permette di montare questa panna alla perfezione, che poi è un gesto che viene tramandato di generazione in generazione, è una cosa importante qua. È una sagra che nasce nel 1972 per celebrare i santi patroni Pietro e Paolo e viene organizzata dalla Proloco e dal Comité de Tradition d'Avise. Siamo a più di 50 anni di storia, quindi insomma potete capire che ci tengono molto. Tra l'altro, visto anche il luogo in cui siamo, la festa propone delle belle escursioni guidate sul territorio. Si parte al mattino, si fa pranzo all'aperto con i piatti della tradizione, tipo polenta e carbonada, la socca, la brossa, formaggi locali. E nel pomeriggio avviene proprio questa distribuzione gratuita a tutti i presenti, che è un po' il momento clou, insomma, di questa giornata sull'alpeggio, no? Meraviglia. E tutto si svolgerà appunto questa domenica, quindi giornata unica, anche se insomma nei giorni precedenti magari se siete in zona potete sfruttare proprio il territorio, come dicevo, per qualche bella escursione. Insomma, tutta una giornata dedicata alla panna montata nelle grotte di ghiaccio del Grand Barmé. E qui non è soltanto il fatto di assaggiarla questa fiocca, no? Che poi io ho qua davanti a me la fotografia, così bella bianca, spumosa, invitante, molto molto fresca, ma è proprio vedere il rito, no, che ci consegna questa fioca, questa panna montata, e soprattutto anche la grande tradizione che si costruisce intorno ad un evento del genere, che poi tra l'altro è in alpeggio, quindi insomma meraviglia delle meraviglie. Allora, il ritrovo è alle 9:30, si parte per arrivare su all'alpeggio con l'escursione guidata, bisogna prenotare, quindi mi raccomando chiamate, 12:30 pranzo all'aperto e poi 16:30 distribuzione della fiocca. Beati voi che siete in quella zona lì, non vi dico di mandarmene un po' perché si squaglierebbe, però gustatevela come se fossi lì con voi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione, soprattutto ai cari singoli in ascolto. Guardate che questi sono numeri importanti, perché è uscita sta classifica che svela giusto appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica. La World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirlo agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a sta situazione. La città offre, leggo, inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122.7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119. Poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Fincal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutte queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112.9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta, qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

eccoci qua carissimi, mi ha scritto Ezio da Varzi in provincia di Pavia, lo conosco molto bene questa bella Varzi, e mi scrive la sagra della fiocca, ci sono stato nell'82, bellissimo. Io non so come fosse nell'82 Ezio, però secondo me è rimasto tutto molto molto immutato da quelle parti. E vabbè, in Val d'Aosta ne abbiamo parlato prima, mentre invece adesso vi porto in tre eventi, uno pam pam pam, uno in fila all'altro, che ci portano nelle meravigliose Marche. Ci facciamo tutte le province, partiamo da Ancona, poi ce ne andiamo a Macerata e chiudiamo in provincia di Pesaro e Urbino. Oh, che bel viaggio, mi piace un sacco le Marche. Allora, cominciamo dal primo evento, la prima tappa del nostro viaggio, eccola qua, è la festa dei Vincisgrassi. Siamo a Osimo, provincia di Ancona. L'evento comincia oggi, tra l'altro, sì, giovedì, e va avanti fino a domenica. È una manifestazione ad alto contenuto calorico, come suggerisce il suo nome, una kermesse di autentico sapore popolare, non solo per quel che si assaggia, accompagnato da vini locali ovviamente, ma anche per il contorno degli spettacoli, l'intrattenimento. I Vincisgrassi, che cosa sono? E ho qua davanti la foto, una pasta al forno realizzata con delle sfoglie di pasta fresca condite con ragù di carni miste, parmigiano e besciamella, praticamente una bella lasagnona, no? E la tradizione narra che questo piatto venne preparato da un cuoco maceratese in onore del generale austriaco Alfred von Vincisgrassi, che aveva combattuto contro Napoleone nel 1799 nell'assedio di Ancona. Avrò sbagliato sicuramente il nome del generale, sta di fatto che vi aspettano qui ad Osimo per la festa dei Vincisgrassi con questo piatto super gustoso. Da qui vado veloce veloce alla 59esima sagra del calcione e del raviolo. Per farlo ci spostiamo in quel di Treia, siamo passati in provincia di Macerata, e questa è una sagra che va avanti da decenni, un appuntamento fisso con due ricette proprio tipiche delle Marche. Allora, i calcioni, se non li conoscete, sono dei ravioloni ripieni, no? A mezzaluna, e vengono preparati con pasta sfoglia, pecorino, farina di grano, uova, olio e zucchero, capito? Un'altra delle sue caratteristiche è anche il taglio che si fa sulla parte superiore dell'impasto, così durante la cottura il ripieno può uscire un po' e darti la sensazione di avercelo lì davanti. Oltre a questo però anche ottimi ravioli, sempre cucinati secondo la ricetta marchigiana, con diversi ripieni, insomma, secondo un po' di quello che vi gusta maggiormente. Sappiate comunque che in tutto questo troverete anche show cooking, musica, spettacoli, concerto, eccetera eccetera, come si confà ad una festa estiva. Me ne manca ancora uno che ci porta a Castelvecchio, questa volta andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, e la sagra questa volta è dedicata alla salsiccia, infatti si chiama la salsiccia anticanton. Insomma, è una manifestazione che, dico, si perde nel tempo, sto leggendo, e dicono: immagina un tempo in cui la vita rurale scandiva i ritmi e la lavorazione del maiale era un momento cruciale, quasi sacro per le famiglie, occasione per stare insieme, per tramandare saperi antichi e assicurare curarsi le provviste per l'anno dopo. E salsiccia anticanton significa proprio salsiccia negli angoli, nelle vie, un nome che evoca appunto queste bancarelle che si snodano per le stradine di questa Castelvecchio, sprigionando, immaginate che profumo di salsiccia che c'è da queste parti, che è ovviamente la star di questa festa, ma ci sono anche molti altri prodotti. Sappiate che queste salsicce sono fatte con carni selezionate, provenienti da allevamenti locali, e condite con delle spezie che ne esaltano il sapore. Insomma, una festa bella generosa, bella gustosa e molto molto calorica, che fa il paio con la festa dei Vincisgrassi di Osimo, appena raccontata, la sagra del calcione e del raviolo di Treia, e poi giusto appunto rimane questa, che è la salsiccia anticanton in quel di Castelvecchio. Io non so voi, però mi pare proprio il weekend giusto per farsi un tour delle Marche da nord a sud. C'ho già una fame.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e Fanissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

giorno al vostro fianco, Radio Liscio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tanti programmi che parlano di musica, di feste, di eventi, di divertimento, di ballo, di orchestra. E questo siamo noi, questo fantastico multiverso che si scatena anche sui social network, da Facebook a Instagram a YouTube, dove ritrovate tutte le nostre serate, tutti i meravigliosi spettacoli che hanno preso vita in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. E poi una fucina di eventi in essere, il calendario del Radio Liscio Summer Tour, il Radio Liscio Live, e poi naturalmente le anticipazioni di quello che comincerà con la nuova stagione, perché da partire da settembre ci saranno tante tante novità. State connessi con noi e scopriteci su tutti i nostri device, ma anche su tutte le TV che collaborano con noi: Prima Antenna, Studio 1, Teleantenna, e tante altre novità arriveranno. Le news vi aspetto qua.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci qua, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Veleggiamo nella nostra seconda ora insieme. Allora, io mi sono ripromesso di non parlare di mondiali, non vi do aggiornamenti, non vi dico nulla, tanto basta accendere la televisione e ne parlano da tutte le parti. Io ho un senso di fastidio nei confronti di questi mondiali senza Italia, che proprio, guarda, accendo la televisione ma con una tristezza. Sto tifando il Giappone, vi dico solo questo, per affezione ai manga. Però diciamo che uno spunto per parlicchiarvi di mondiale me lo dà sto profeta, sto Salomè, che è stato intervistato da questa Lad Bible, e gli hanno chiesto di fare naturalmente una previsione, no, su chi sarà la squadra che vincerà il mondiale. Ovviamente lui ha dato una visione, no, una risposta un pochettino vaga, che ha lasciato così, no, la sensazione di scoprire se ci avesse preso più o meno. Lui dice che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa, perché dice: vedo colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco. È un'energia di calore, attrito e forza intensa, quindi magari non è solo rosso, magari può essere l'arancione. Ok, quindi vedendo sti colori, cosa ci viene alla mente? La Spagna, ovviamente, no, con la sua maglietta color rosso intenso. In Qatar non aveva superato gli ottavi, però arriva da campione europeo in carica, e poi c'ha Yamin Yamal, che comunque tanta roba. Il Portogallo resta tra le possibili candidate. Siu! Cristiano Ronaldo. L'Inghilterra, che sogna di vincere dopo 60 anni, anche lei c'ha un po' di rosso nello scudo, e i Paesi Bassi con l'arancione, anche questo che richiama. Io non lo so se questo tizio c'ha ragione oppure no, io do sempre poca credibilità ai santoni, però ogni tanto ci pigliano. Detto questo, mi dà un fastidio vedere sto mondiale, tra l'altro bellissimo, no, con quelle bellissime sensazioni che ti dà, senza l'Italia. Non so voi, ma la sto vivendo proprio male. Per fortuna che c'è la musica di Radio Liscio che mi tiene sul morale, perché altrimenti sto mese sarebbe proprio un disastro. E vabbè, musica allora.

0: aspettare, baciami.
1: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
2: Mentre vi aspettavo ero qua che girovagavo sulla nostra pagina Facebook di Radio Liscio, stavo anche rispondendo a qualche messaggio, qualche bacio che arriva, qualche saluto, e allora facciamo un bel salutino ad Assunta, a Elia, a Marina, a Marisa, a Michela, a tutte amiche che oggi ci hanno dato il buongiorno sulle nostre pagine e che sono qua con noi a godersi queste due orette insieme, che adesso ci porteranno a visitare un altro paio di eventi molto molto carini. Però già che sono qua sulla pagina, c'è il disco, stavo guardando il disco di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, molto bello, sta andando veramente molto bene, scusami. E poi ci sono i pranzi cantati, le domeniche cantate alla Peschiera di Valdengo, molto molto belli anche questo. E poi c'è il viaggio nella musica che non si ferma mai con la nostra Beatrice Orrigo, che ha sempre delle belle interviste quando si alza il sipario, gli artisti sono con lei. Insomma, tante belle cose sulla nostra pagina Facebook, fatevi un giro, mettete un bel cuoricino. Mentre per quel che riguarda noi, voliamo veloci veloci a farci un giro in Toscana, dove abbiamo due eventi bellissimi. Il primo a Sestino, in provincia di Arezzo, sentite un po' il nome, 32esima sagra della bistecca chianina. E allora niente, basta, sentito sto nome io prendo e parto, perché ovviamente per chi ama le bistecche e la buona tradizione locale questo è un evento meraviglioso. Allora intanto siamo nel suggestivo paesaggio di Montefeltro, che è appunto lì in zona Sestino, e è un incantevole borgo al confine con l'Emilia Romagna e le Marche, che accoglie appunto questi visitatori da ogni parte per celebrare le pregiate carni di chianina. Allora, cuore pulsante ovviamente è la carne, quindi bistecche succulente, ho qua davanti delle foto che mamma mi fanno venire una acquolina, filetti, la maestosa fiorentina da 1,5 kg. Sono loro le protagoniste, no? che vi incantano il palato. Tra l'altro una festa che offre anche un bel programma di intrattenimento con musica, tra concerti, DJ set, live fino a tarda notte, anche orchestre di Liscio, balli di gruppo, spettacoli con maghi, trucca bimbi, insomma ce n'è davvero per tutti. E per gli appassionati di motori c'è anche un bel raduno di Vespa, Lambretta e auto d'epoca per un momento speciale che include il Memorial Bruno Baffioni. E poi mercatini, bancarelle, insomma una classica festa estiva farcita come si

breve. Vi rimando poi alla loro pagina Facebook, che è Sagra della Bistecca Chianina, con anche tutto quanto il programma di quello che vi aspetta un giorno dopo l'altro per tutto il fine settimana. E invece, per concludere sto menù mari e monti, passiamo dalle bistecche al pesce in festa. Ah, per farlo ci spostiamo a Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e siamo nella piazza di Monte all'Arena per due fine settimana consecutivi. Uno è già trascorso, questo è l'ultimo. Questa festa del pesce offre un ricco programma tra balli di gruppo, musica live, show cooking e degustazioni. Tutto organizzato con la collaborazione dei rioni locali, si celebra l'inizio della stagione turistica, perché questa è una zona vicino al mare che offre la possibilità di gustare deliziosi piatti di mare tradizionali preparati ovviamente negli stand gastronomici. Tra questo c'è il fritto misto, grande classico, l'impepata di cozze. Io un'impepata di cozze di rinforzo la prendo sempre, così di default. Lo stoccafisso alla livornese, buono, le grigliate di mare, il cacciucco, gli gnocchi e i crostacei e i risotti, il tutto accompagnato da un sacco di vini locali. Cari miei, anche da queste parti, da venerdì a sabato, si sta sicuramente molto bene. E allora, ricapitolando il tutto, se siete in Toscana, a Sestino, Sagra della Bistecca Chianina, 32esima edizione, in quel di Arezzo, oppure Pesce in Festa a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Qui vedi, a seconda di quello che vi piace, ce n'è per tutti. E tra un po' ci rivediamo tutto il programma di oggi. Tanta roba, il weekend sta arrivando, cari. Pronti?

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

rieccoci insieme, carissimi. Il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza, perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano con i chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante. Poi in quell'età lì, no, che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte invece questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene, perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio questo Nicolas Velotta, dice, un esperto di dinamiche relazionali per Aria, e dice: per un adolescente che sta ancora costruendo la propria identità, questo tipo di attenzione senza attrito può essere percepita come intimità, no? Perché giustamente a quell'età lì non hai ancora gli strumenti, pensano di averli perché crescono prima rispetto forse a un po' più bambacioni come eravamo noi. Però il problema è che sta generazione sta subendo molto tutto questo, e anche questa distorsione della realtà, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, cosa è concreto, cosa è onesto, porta anche sti ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittate, ne conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie. Scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco cari, che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi, perfetti per conoscere persone vere che hanno voglia di vivere, sorridere e ballare.

È quasi tempo di lasciarci, carissimi, ma lo facciamo con il sorriso, naturalmente. E quando arriva questo momento della puntata, è il momento in cui andiamo a rivederci tutto un po' quello che abbiamo raccontato oggi, il nostro viaggio, no, tra le feste. Oggi ce n'erano davvero tante, bellissime. Magari vi siete persi qualcosina perché non eravate sintonizzati, ed eccoci qua a rivederle insieme, a partire da una festa meravigliosa che ci ha portati in Val d'Aosta, in quella della frazione Baulin, ad Avise, dove c'è la 23esima sagra della fiocca. La fiocca è la panna montata che qua viene fatta proprio come si faceva una volta, in questo alpeggio a 1700 metri. Ci sono queste grotte da cui esce aria gelata, che erano dei frigoriferi naturali una volta, e adesso c'è questa bellissima rievocazione che vi porta su a fare una passeggiata molto bella, e poi assaggiate questa fiocca e mangiate piatti locali, tutti immersi nella natura. Frazione Baulin, sagra della fiocca. Da lì ce ne siamo andati nelle Marche per un trittico meraviglioso, la 32esima festa dei Vinci Sgrassi a Osimo, in provincia di Ancona, ovvero questo piatto, questa lasagna tipo, no, bella abbondante, bella gustosa, bella corposa, insieme a tanti altri piatti del territorio. Poi 59esima sagra del calcione e del raviolo, questa a Treia in provincia di Macerata. Anche questo calcione tutto da scoprirsi, no, sono un po' dei calzoni da cui esce il ripieno e possono essere fatti con pecorino oppure anche dolci, veramente gustosi, e poi naturalmente i loro ravioli. E per concludere col trittico delle Marche, siamo stati anche a Na Salsiccia Anticanton, che sta a Castelvecchio in provincia di Pesaro Urbino, e ovviamente qua la salsiccia è protagonista, con stand e griglie da tutte le parti in questo weekend a Castelvecchio. E abbiamo concluso la nostra giornata proprio poco fa in quel di Sestino, in provincia d'Arezzo, dove c'è la 32esima sagra della bistecca chianina. Cioè, qua se amate la carne non c'è un altro posto dove vorreste essere in questo weekend, perché ne hanno per tutti, dalle fiorentine da un chilo e mezzo ai tagli più prelibati, ovviamente, di questa chianina, simbolo di questo territorio. Per concludere con Rosignano Solvay in provincia di Livorno, al Pesce in Festa, dove ovviamente qua il menù è tutto dedicato al pesce: fritti, calamari, fritture, grigliate, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente qua siamo in una zona vicino al mare, in provincia di Livorno, e quindi ci sta. Quindi abbiamo chiuso con questo menù mari e monti, dalla chianina al pesce. Tanti belli eventi, carissimi, veramente un weekend super. E domani, nella puntata del venerdì, come sempre ci rivediamo tutto il meglio di quello che vi ho raccontato, a partire da lunedì, in una puntata super speciale che ci aprirà al weekend. Ma tempo al tempo, adesso un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, perché a proposito di tempo, il mio oggi è quasi scaduto.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.

Eccoci on air, buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati a tutti quanti, energia contagiosa. Sono cominciate le nostre due orette in questa giornata, in questo venerdì che sarà super farcito da tante feste, eventi che vi ho raccontato durante la settimana. Li andremo a rivedere tutti quanti, ma prima di ciò andremo a due feste dove ancora non vi ho portato, che stanno cominciando proprio in queste ore e saranno la 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP. Siamo a Roccaverano, giusto appunto in provincia di Asti, un evento bellissimo, e poi ce ne andremo pure in provincia di Udine in Friuli, prima la festa di San Pietro e la ciliegia Duracina e poi alla 56esima sagra delle fragole e dei lamponi di Attimis, sempre in provincia di Udine, così fragole e lamponi, ciliegia, così chiudiamo anche con il dolce, con gli eventi e poi via con tutto il nostro viaggio. Però sentite, visto che è il weekend, magari siete pure al mare, sapete com'è, periodo di acchiappi questi, magari qualcuno di voi c'ha il primo appuntamento in questo weekend. Beh, esce sto sondaggio riportato da Vice su circa 3000 adulti, no? Che evidenzia come alcuni comportamenti possono essere percepiti come campanelli d'allarme, altro invece sono cose utili. Ecco, quindi vi dico quattro cose utili: dimostrare interesse facendo tante domande, incuriositi. Due, il contatto visivo che comunica presenza. Capite che consiglioni. Attenti a non esagerare sui social, quindi un'eccessiva attenzione all'aspetto, ai marchi, alle tendenze social può essere letta come un po' superficiale, quindi attenti anche al vostro profilo, ormai bisogna badare anche a queste cose qua, anzi forse ancora prima, perché ormai è la carta d'identità. E poi semplicità e chiarezza al primo posto, vocabolario ricercato non serve, basta essere molto chiari, sinceri, schietti. Vabbè, dai, spero che vi divertiate, che sia un bel primo appuntamento e almeno che ne esca una bella serata. È così, ai single quando arriva il sabato si scatenano e noi li facciamo scatenare anche a quelli accoppiati con la nostra musica. Dai, vi aspetto qua che poi si va in provincia di Asti, cominciamo col nostro viaggio.

E riaccoci on air, un saluto a Ricky e Iris che ci mandano un bacione da Scopello, sono lì in vacanza in provincia di Vercelli, bellissimo, avete scelto un bellissimo posto ma immagino lo sappiate guardando d'intorno col fiume Sesia lì che scorre, io ci ho fatto rafting in quei posti, mi piace davvero un sacco, quindi divertitevi e salutate la mia amata Valsesia che noi vi teniamo compagnia sempre con la nostra musica, un bacione anche a tutti gli amici che ci stanno iniziando a salutare su Facebook, ciao cari, buongiorno a tutti quanti. Allora, venendo a noi, io direi di partire con la prima tappa della nostra puntata, perché stanno scaldando i motori in quel di Rocca Verano, in provincia di Asti, dove si tiene la 25esima fiera carrettesca e festa del Rocca Verano

Bell'evento, bell'evento. Allora andiamo sul loro sito internet, così vi racconto tutto. Allora, innanzitutto, questo Rocca Verano, no? È un formaggio caprino a pasta morbida, veramente molto molto buono, che è proprio simbolo di questo territorio. E giusto appunto la festa si svolge nell'affascinante borgo di Rocca Verano. Si celebra il formaggio, è prodotto esclusivamente con latte di capra, il suo sapore intenso, sto leggendo qua per darvi proprio la miglior descrizione, è molto caratteristico, con piacevoli note erbacee e una leggera acidità. L'aroma è fresco e delicato, con sentori di latte caprino che si intensificano con la stagionatura, influenzando anche la consistenza. Fresco, il formaggio infatti si presenta morbido, cremoso, che è quello che io preferisco. Mentre stagionato, può diventare più compatto e persino leggermente friabile. Alcuni produttori, con un occhio all'innovazione, sperimentano anche tecniche di affinamento particolari, con l'aggiunta di alcune erbette locali, stagionature nelle grotte. Insomma, se venite qua siete proprio nella patria del Rocca Verano, no? Vi fanno una mega coccola ed è proprio una bella occasione per conoscere tutti i produttori che giustamente saranno qua ad esporre. Tra l'altro, in abbinata ovviamente con i vini locali, e qui abbiamo il dolcetto d'acqui o l'altalanga di OCG, ma ci sono anche altri prodotti in questo meraviglioso lembo di mondo, che sono i salumi, il miele, le confetture. Poi ovviamente è una giornata, due giornate, sabato e domenica, in cui ci sono anche delle masterclass, si approfondisce la storia, le tecniche di produzione dei disciplinari, ci sono degli show cooking, insomma c'è tutto quello che serve per arricchire, no, proprio tutto questo evento, anche con il parere di tanti esperti. Sul loro sito internet c'è tutto il disciplinare, tutte le regole che ci sono dietro alla realizzazione, alla stagionatura di questo meraviglioso prodotto di questo territorio. Mi rimane una domanda: ma perché si chiama carrettesca questa fiera? E allora sono andato a chiederlo, perché mi incuriosiva la cosa, e praticamente si chiama così perché i produttori portavano i loro prodotti direttamente sui loro carretti, no? E li vendevano così, e quindi per questo motivo ha preso questo nome. E allora le coordinate ve le ho date, ma ve le ripeto: 25esima fiera carrettesca e festa del Rocca Verano DOP, in quel di Rocca Verano, provincia di Asti. Già mi ci vedo lì, bello, un bel bicchiere di vino in mano, un pezzettino di formaggio. Ma ciao!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro da 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda, e all'Islanda, pensate, l'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Non mi si fa dire, vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici. Hai capito? La gente cerca questo. Premesso che devo capire un attimo come sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però se l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti sti servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni, non ci cita neanche, questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica, o come il presentimento. D'altronde, cari, è bello il turismo, bello è tutto, ma se non dai servizi, va bene. A tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

eccoci qui carissimi, ancora due feste per voi, fresche fresche, prima di lanciarci poi in tutta la rassegna del meglio di tutta la nostra settimana insieme. E allora, per vivere questi due ultimi eventi che stanno per scatenarsi, ce ne andremo in Friuli, in provincia di Udine, prima a Tarcento e poi ad Attimis, ma cominciamo da Tarcento, dove c'è la festa di San Pietro e la ciliegia duracina. Ah, che bello, senti come suona bene. Allora, intanto siamo in un borgo che sta proprio nel centro del Friuli e questo evento unisce un po' devozione religiosa ma anche sapori del territorio. Infatti è la festa di San Pietro e della pregiata ciliegia duracina. Ogni anno si celebra in occasione di San Pietro e tutto si anima di colori, profumi, allegria, e ovviamente al centro, no, c'è questa protagonista indiscussa che è la ciliegia duracina, che è una varietà locale, leggo, dal gusto dolce e croccante, apprezzata per la sua polpa soda e il suo sapore intenso. Il nome stesso deriva dalla sua consistenza, dalla polpa, no, che è abbastanza dura. Le origini sono antiche, si tramandano di generazione in generazione tra gli agricoltori locali e si distingue appunto per questo suo sapore molto dolce ma con una punta acidula. Tra l'altro, c'è, maturando anche così tardi, è un'altra caratteristica evidentemente che la rende unica. La festa in realtà è già cominciata lo scorso weekend, ma per questo fine settimana vi aspettano ancora con, vabbè, tutta l'apertura degli stand, i vari intrattenimenti musicali durante la giornata, i mercatini gastronomici, le tavolate dove mangiare. Sabato sera suonano gli Absolute Five, mentre invece domenica c'è la serata danzante al coperto con l'orchestra spettacolo Fabio Corazza, e poi alle 23:15 c'è lo spettacolo pirotecnico che chiuderà questa bella festa di Tarcento, provincia di Udine, festa di San Pietro e della ciliegia duracina. E vi ho promesso anche le fragole ed eccole qua, ce ne andiamo ad Attimis, siamo sempre in provincia di Udine, dove c'è la 56esima sagra delle fragole e dei lamponi, a dire il vero. E siamo nel verde delle valli del Torre qui, e la sagra delle fragole e dei lamponi è un appuntamento ovviamente molto amato, no, in questa bella cornice del parco della villa dei Conti d'Assimis. Si celebra il sottobosco, hai capito, offrendo fragole e lamponi freschi in tante varianti, al naturale, con la panna, al limone, al vino, trasformati in dolci artigianali come le mousse, le crostate, le panne cotte, quanto è buona la panna cotta alla fragola. Poi proposte originali come il risotto alle fragole e il frico friulano, anche lui in versione dolce, hai capito, il frico dolce mi manca. Vabbè, manifestazione organizzata dalla Proloco, e accanto agli stand c'è un po' un programma per tutti. Pensate che c'è il campionato internazionale di fisarmonica diatonica e organetto, che poi porta qua gente da tutta Europa, il festival regionale di cabaret città di Attimis, per chi vuole muoversi all'aria aperta, la camminata delle fragole e dei lamponi che conduce i partecipanti alla scoperta di sentieri, castelli medievali e chiese votive di un territorio che tra l'altro è bellissimo. Hai capito il Friuli? Tac! Se ne esce così al 90esimo con questa doppietta che ti cambia tutte le carte in tavola. E allora, Tarceto, festa di San Pietro e la ciliegia duracina, e Attimis, 56esima sagra delle fragole e dei lamponi. C'è l'imbarazzo della scelta. E con questo abbiamo concluso con tutti gli eventi del weekend. Ma tra poco li rivediamo tutti a partire da lunedì. State lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ancora non avete deciso che cosa fare nel vostro fine settimana, siete nel posto giusto. Tra poco parte la rassegna con tutto il meglio di quello che vi ho raccontato nel weekend. Tantissime feste, sagre, eventi, sapori, storie, tutte qua per voi, pronte a scatenarsi in questo fine settimana. E quindi vi aspetto qua ad Energia Contagiosa per il viaggio più bello che c'è, quello verso il weekend. Ma prima, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti. Due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. 160 per parte. Sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgograd, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagine e ricerca a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione, ed è tutto grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di Energia Contagiosa, una seconda ora che sarà tutta dedicata al fine settimana. Rivedremo tutti gli eventi che hanno contraddistinto la nostra settimana insieme, che giusto appunto stanno per esplodere, per partire, per cominciare, si sintonizzeranno con noi anche gli amici di Studio 1. Ma prima di tutto questo volevo raccontarvi di un posto felice. In realtà quel posto felice a quanto pare ce l'abbiamo tutti quanti, e appunto questa ricerca, questo studio che parla del third place, ovvero diciamo che noi viviamo fondamentalmente tanto tra casa e lavoro, che sono il primo e il secondo posto, mentre invece questo terzo posto dovrebbe essere un posto neutro, no? Tipo il nostro bar preferito, il pub. Facciamo un esempio che capite tutti, ve la ricordate la serie Friends, no? Che si trovavano sempre al solito pub sullo stesso divano, ecco, quello lì per esempio è un terzo posto, un posto pubblico che non è né la casa né il lavoro, dove ci sono volti familiari, ci sono le abitudini, no? Ci si sente parte di quel posto lì e genera una certa appartenenza, e quindi è un posto, no? Come dire, che ti senti a casa anche se non sei a casa, ecco, diciamo così. Il problema principale però riguarda le nuove generazioni, qua mi collego, perché molti, no? Sono cresciuti vedendo queste sitcom in televisione, no? Dove c'era appunto, poteva essere anche un divano, no? Volendo, un semplice divano, ma nella realtà si fa fatica a trovarne di simili. Per alcuni il terzo posto purtroppo oggi sono diventati social network, dove si sente a proprio agio, però in solitudine, una specie di spazio condiviso che però inevitabilmente poi è vacuo, si perde nel nulla, no? Non è fatta di relazioni vere. Quindi questo terzo posto diciamo che dovremmo ritrovarlo, no? Un terzo posto dove star bene, dove star felice, dove stare in compagnia. E mi piace proprio pensare che per qualcuno di voi questo terzo posto possa essere anche in nostra compagnia qua su Radio Liscio, con tutta la nostra musica e tutto il nostro mondo qui a braccia aperte ad attendervi ogni giorno. E allora cari, dai, pronti, partenza, via. Non sarà il terzo posto, ma il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo. Ci sono un sacco di posti dove poter andare in questo fine settimana a divertirsi, e tra poco ve li racconto tutti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, ora veramente di tuffarsi in questo weekend che sta arrivando, questo ultimo weekend di giugno. E allora che cosa ci aspetta in questo fine settimana? Beh, da queste parti di Energia Contagiosa abbiamo raccontato tanti tanti eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti quanti, uno per uno, a partire da lunedì, dove il nostro viaggio è cominciato in Piemonte, prima alla Sagra dell'Agnolotto d'Asino, 45esima edizione. Siamo in quel di Calliano Monferrato, che sta in provincia di Asti, e ovviamente si rende onore a questa specialità rara della tradizione piemontese, questi gli agnolotti, no, ripieni di carne d'asino, lavorata secondo ricette storiche. Vi aspettano per farvele assaggiare, pranzi e cene ovviamente farciti da musica, festa e divertimento, sempre in Piemonte. A Sizzano, in provincia di Novara, c'è questa festa dedicata al vino, la 54esima mostra del vino. Ovviamente è un'occasione, no, per parlare di vini del territorio, quindi il Sizzano d'Oca, i Colli Novaresi, siamo in provincia di Novara, il Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara, Erbaluce, ma anche per assaggiare tante cose buone che ovviamente fanno parte di questo territorio meraviglioso, tipo la toma, la panissa, eccetera, eccetera. Da qui c'è

loro pagina Facebook, l'abbiamo visto con tutte le band che passano a suonare. Insomma, un bel evento, decima festa della bontà di Bufala. Da qui andiamo in Umbria, Perugia, per il mercato delle gaite, un evento storico meraviglioso. Il tempo si ferma in questo posto, che già di per sé Bevagna è un luogo meraviglioso, un borgo medievale incredibile, e in questa manifestazione questo borgo viene riempito da bancarelle, ci sono scontri, cavalieri, dame, taverne aperte, insomma un weekend medievale meraviglioso dalle parti di Bevagna, imperdibile. Potessi, guarda, veramente ci andrei subito. Un po' più vicino invece è Sesto Calende, almeno vicino a me. Siamo in provincia di Varese e c'è la 41esima festa delle Cascine di San Giorgio, un evento naturalmente molto contadino che va avanti ancora per questo fine settimana, perché è cominciato il prossimo, offrendo stufati d'asino, fritti misti, grigliate di carne, salamelle, costate di cavallo e poi ovviamente tanta musica in questa bella atmosfera, no? Che si scatena in questi eventi così molto popolari. E ancora Lombardia, questa volta Mantova, provincia di Mantova, perché siamo a Felonica, dove c'è la sagra del Tirot. Anche questo è un evento molto particolare, con questa focaccina che viene farcita e di dolce e di salato con tutte le primizie del territorio. Anche questo è un bellissimo evento per questo fine settimana. Anzi, in realtà, ve la dirò tutta, questo evento va avanti addirittura fino al 7 di settembre, quindi tutte le domeniche trovate, insomma, questo mercato dei Tirot che vi aspetta. Un evento invece che è per questo fine settimana è la Sagra della Picula, e qui ce ne andiamo a San Pietro in Cerro, provincia di Piacenza. Questo stufato di carne di cavallo che affonda le sue radici nella cultura contadina locale, una festa che si tiene al parco comunale ex Barattieri, una location che accoglie stand, tavolate, musica, insomma attività un po' per tutti. Ancora qualche secondo che ci riporta in Umbria, perché c'è la Sagra del Pesce in quel di Borghetto, un evento anche questo molto gustoso, dove si celebra appunto il pesce. Qua siamo sulle sponde del lago, quindi è la tradizione proprio dei pescatori, che ai tempi erano i pilastri dell'economia paesana. Pensate, una manifestazione che nasce nel 1964, niente meno, quindi molto molto antica. E qui siamo in provincia di Perugia, in quel di Borghetto, Turo sul Trasimeno. E per concludere, almeno per ora, la 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. Qua siamo ancora a Perugia, in un quartiere che si chiama Pila, e questa è un evento che va avanti fino al 5 di luglio, dove anche qua l'Umbria fa bello sfoggio di tutta la sua tradizione attraverso la torta al testo, che sicuramente rappresenta proprio il meglio, no, dei prodotti iconici di questa splendida regione. Wow, un sacco di eventi, un sacco di feste, un sacco di gusti, e ancora molti ne arrivano dopo un po' di musica. Vi aspetto qua.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back carissimi, voliamo veloci verso il fine settimana e riprendiamo la nostra rassegna delle migliori feste, dei migliori eventi che saranno protagonisti di questo splendido weekend. Il nostro viaggio riparte da Palagano, siamo in Emilia Romagna, in provincia di Modena, dove c'è la 24esima sagra del ciaccio ad attendervi. Di che cosa si tratta? Di questa specie di crepe che viene riempita, farcita con dolci, quindi marmellate, cioccolate e compagnia bella, oppure salato, quindi salumi, formaggi, crescione, eccetera eccetera. Quindi insomma preparatevi, perché questa è una bellissima festa. Pensate che risale niente meno questo prodotto, il ciaccio, al 1266, antichissime testimonianze di questo prodotto meraviglioso. Da qui ce ne andiamo avanti, andiamo in provincia di Grosseto, esattamente in quel di Monte Rotondo Marittimo, per la 54esima sagra del tortello. Anche qua sanno prepararlo alla grandissima. Si tratta del tortello maremmano, che viene preparato con ricotta, verdura dalle abili mani dei volontari, tra l'altro un sacco di piatti della cucina rustica con tortelli al ragù, burro e salvia, il sugo di noci, penne al pomodoro, bistecca di manzo alla brace e chi più ne ha più ne metta, tutto per godersi la 54esima edizione della sagra del tortello, Monte Rotondo Marittimo se siete da quelle parti. E poi via in Veneto a Sant'Omio, qui l'immagine ce l'ho ancora stampata bene negli occhi. Siamo a Sant'Omio di Malo, provincia di Vicenza, e c'è la 40esima festa del toro allo spiedo. Ovviamente qua la carne è super protagonista, con questo mega toro su questo spiedo che cuoce lentamente per tipo 15 ore e viene servito a tutti gli avventori, insieme poi a tutta un'altra serie di piatti di carne, ma anche panini, bruschette, salsicce, insomma c'è un po' di tutto per farvi perdere la testa. Eccala. Da Sant'Omio di Malo rimango sempre in Veneto, andiamo a Conselve, che sta in provincia di Padova, dove c'è una festa molto molto bella che è il Summer Pra 2026, una festa estiva dove si balla, ci si diverte, e in questo fine settimana, in questo mega pratone con il palco, c'è un tribute a Ultimo, ai Guns N' Roses, e anche c'è una serata che si chiama Mixathon di ballo. Quindi insomma venerdì, sabato e domenica di gran festa. Se volete scatenarvi vi aspettano al Summer Pra edizione 2026. E poi un salto anche in Val d'Aosta, se avete la fortuna di essere lì nei dintorni non potete non farlo, a Baulin, che è una frazione del comune di Avise, siamo a circa 1700 metri di altezza, e c'è la 23esima sagra della fiocca, ovvero della panna montata. È qui una tradizione incredibile, viene proprio raffreddata all'interno di queste grotte dove arriva dell'aria gelida del ghiacciaio. Una volta queste grotte erano utilizzate proprio come dei frigoriferi, adesso rimane questa tradizione meravigliosa e c'è questa passeggiata, la preparazione della fiocca come si faceva una volta, e poi l'assaggio a tutti quanti. Beati voi se siete dalle parti della Val d'Aosta. Carissimi, gli eventi qui non si fermano mai, il spazio un po' naturalmente alla musica, arrivano le nostre orchestre, ma io vi aspetto qua su Radio Liscio perché la mia energia contagiosa vi porta al weekend. State lì.

Sono davvero gli ultimi minuti insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, gli ultimi eventi in questo fine settimana e poi vi lascio davvero al weekend sperando di avervi fatto un buon servizio proponendovi tutte queste feste, magari avete trovato quella giusta per voi se siete nelle Marche e riprendiamo proprio da lì, da quel di Osimo in provincia di Ancona. Vi aspettano per deliziarvi con la 32esima festa dei Vinci Sgrassi, dove protagonista è questo piatto, questa specie di lasagna molto gustosa, quindi strati di pasta, carne eccetera eccetera per voi, per essere gustata ovviamente in un clima di festa. Musica non ve lo dico neanche più, no? Evento che vai, ormai è estate, ci sono band, programmi musicali meravigliosi, andate sulle loro pagine Facebook poi nel dettaglio, oppure sulla nostra app di Radio Liscio per risentire il racconto festa per festa, giorno per giorno. Ma da qua ci spostiamo sempre nelle Marche a Treia per la 59esima sagra del calcione e del raviolo. Questa Treia si trova in provincia di Macerata e il raviolo, vabbè, non ve lo racconto, però ripieno insomma di tante specialità, mentre invece questo calcione è questa specie di raviolone ripieno, no, a mezzaluna, che viene aperto, così esce un po' di ripieno, così anche uno spettacolo per gli occhi. Via anche alla salsiccia anticanton, questa Castelvecchio, siamo sempre nelle Marche, siamo in provincia di Pesaro Urbino questa volta, e qui a Castelvecchio la salsiccia è super protagonista in tutte le vie del paese, dove troverete griglie e spettacoli e musica e divertimento, insomma un profumo di salsiccia che gira da tutte le parti, ovviamente insieme a tutta un'altra serie di specialità del territorio. E con le Marche abbiamo concluso, pronti per lanciarci in Toscana, dove protagonista è la Chianina, almeno nella nostra prima tappa, la 32esima sagra della bistecca Chianina in quel di Sestino, provincia di Arezzo, e credo di non dover dire altro, no? C'è un po' di tutto, bistecche succulente, filetti saporiti, la maestosa fiorentina, tutti ad attendervi questa domenica, questa 32esima sagra della bistecca davvero imperdibile, Sestino, provincia di Arezzo, beati voi che siete lì. Mentre invece se siete dalle parti di Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e beh, qui c'è la sagra del pesce in festa. Se prima il menù era la carne, qua invece il pesce è gran protagonista, grigliate di mare, cacciucco, stocca fissa la livornese, impepate di cozze, fritti mini. Quindi qua in Toscana, no, si passa, si fa il menù mari e monti, dalla Chianina a questa sagra del pesce di Rosignano Solvay. Via, veloce veloce perché il tempo corre, torniamo in Piemonte, provincia di Asti, Rocca Verano, per la 25esima fiera carrettesca e fiera del Rocca Verano DOP. Si chiama carretesca perché anticamente i produttori venivano coi carretti a portare i prodotti, e quindi eccola. E per quel che riguarda invece questo formaggio meraviglioso, si fa col latte di capra crudo intero, sapore intenso, no, molte note erbacee, un po' acidulo, ma veramente molto molto buono. Vi aspettano per tutto il fine settimana dalle parti di Rocca Verano, non perdetevela se siete lì in zona, perché veramente è buonissimo quel formaggio. E chiudiamo con note dolci, prima con la ciliegia dura Cina in quel di Tarcento. Siamo entrati in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, dove appunto al centro di questa festa c'è questa ciliegia dura Cina, una varietà locale dal gusto dolce e croccante, una bella polpa soda, un sapore intenso, no, che ve la mettono ovviamente in tante cose fresche e gustose, in questo periodo ci stanno. Come fresche sono le fragole e i lamponi della sagra che si tiene ad Attimis, 56esima edizione della sagra delle fragole e dei lamponi, sempre in Friuli, dove concludiamo proprio con queste note dolci della frutta. In questo caso ovviamente tante varianti delle fragole, con la panna naturale, al limone, nel vino, ma anche attenzione al risotto alle fragole e il frico friulano, anche in versione dolce. Va bene carissimi, veramente una rassegna incredibile, un super weekend che non poteva essere così, è l'ultimo weekend di giugno, poi ci apriamo a uno dei mesi che mi piace più di tutti, ma ne parleremo la prossima settimana. Per adesso queste sono le feste, e se andrete in qualcuno di questi eventi mi raccomando un po' di foto e taggate la nostra pagina di Radio Liscio su Instagram o su Facebook. A tra poco cari, che ci salutiamo come si deve.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E anche per questa settimana è tutto, carissimi. Grazie mille di essere stati in nostra compagnia. È sempre bellissimo poi ricevere tutti quanti i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo qua la prossima settimana. Sarà una bellissima settimana. Entriamo nel mese di luglio, finalmente. Oh, divento più vecchio tra un pochino, il 7 luglio. Tocca a me fare gli anni. E vabbè, dai, però luglio è un mese che mi piace molto, perché finalmente quando entro in questo mese posso dire che è estate piena e non aspettavo altro. Va bene, cari, ne parleremo lunedì, sempre in onda, come sempre, qua sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Ovviamente con tutta la mia energia contagiosa e anche quella del nostro Max Quarti, mio fedele compagno in questa avventura, che saluto e ringrazio, Deus Ex Machina, dalla regia. Carissimi, gustatevi sto weekend, divertitevi, state bene, mangiate, bevete, siate allegri, fate i bravi e soprattutto tenete Radio Liscio sempre a manetta come colonna sonora delle vostre avventure. Ciao cari, buon weekend, baci a tutti, ci si becca lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo e esibendomi in tantissimi locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni.
3: Ah, ma cos'è questo palco? Attenzione! Do il benvenuto a Daniele Comba. Benvenuto Daniele, come stai?
4: Un bacione, un abbraccio a Beatrice e a tutti i radioascoltatori di Radio Liscio, al nostro capo boss Marco, e niente, direi bene, tra varie vicissitudini, non solo musicali, comunque tutto abbastanza bene, direi, dai.
3: Ti trovo in grande forma, dai.
4: In formaggio, diciamo che sembra un provolone, però dai, anche te ti vedo sempre splendida, sorridente, anche perché abbiamo la fortuna di essere, diciamo, chiamiamo così, ospiti di un territorio meraviglioso, quindi siamo fortunati. Quindi la Liguria, possiamo dirlo, la Liguria, sì.
3: Possiamo dirlo, possiamo anche dire che noi ci stiamo parlando, diciamo, via streaming, ma in realtà non siamo lontanissimi.
4: Esatto, se apri la porta dalla voce che ho mi senti, ecco. Ecco, e tra l'altro ti ricordo che il capo vuole in modo temporale di una, però siamo nel dopo Cristo, vero? Possiamo dirlo?
3: Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora Daniele, iniziamo la nostra chiacchierata, che sarà una chiacchierata tra colleghi. Io dico sempre come se stessimo facendo un viaggio in pullman e ci stessimo raccontando degli aneddoti, delle storie sul nostro lavoro. Visto che la nostra trasmissione si chiama Ma cos'è questo palco? Io ti chiedo subito, così a freddo, come ci finisce Daniele Comba su questo palco? Qual è la storia che ti ha portato sul palco di un'orchestra?
4: Sai che è un po' particolare, diciamo così, perché innanzitutto non l'avrei neanche immaginato, diciamo, nei primi vagiti musicali. Ecco, io amavo così la musica, in particolare, devo dire la verità, la tromba, così. però di arrivare a salire su un palco, anche perché da piccolino stranamente ero piuttosto timidino, quindi non potevo ipotizzare una realtà, cioè, che si è poi avverata così. Quindi, però la cosa è nata un po' per volta. Ho iniziato, vabbè, con la classica banda, per quale tutti gli strumenti a fiato, inizio con la banda, poi l'interesse musicale è aumentato, e diciamo che per fare poi una mia orchestra è stata quasi un po' una fatalità, perché mi sono ritrovato all'epoca, diciamo, tu sei molto più giovane, ecco, c'era proprio una netta separazione tra il ballo liscio e il cosiddetto moderno, no? Erano proprio due realtà ben distinte. Io amavo un po' tutte e due, anche per l'età che avevo, quindi ho voluto così indirizzare l'orchestra a un genere un pochino più completo, perché all'epoca l'orchestra liscio faceva veramente tanto liscio, al limite il twist, il boogie, il cha-cha, era difficile che tanti anni fa si usciva da questo genere. E diciamo, mi sono un po' azzardato e sono stato anche fortunato, perché in quel periodo anche altri si sono un po' evoluti in questo senso. Però diciamo che è stato un po' tutto una serie di concomitanze, non l'avrei mai progettato, ecco, di fare questa attività.
3: E devo dire che... un riferimento temporale, verso che anni siamo? Anni 80?
4: Esatto, io l'ho fatta proprio inizio, la mia orchestra inizio anni 80, anzi faccio una piccola parentesi e devo dire che grazie a quasi un anno passato a Piacenza, scusa, diciamo, questo mi ha dato una maggiore spinta. Avevo conosciuto Franco Bagutti, io ho lavorato con Loris Gesta, una grande orchestra, e che c'era ancora il mitico Gillian, l'impresario Gilliana, tutto quel periodo, no? Molto effervescente, dove proprio Piacenza stava prendendo proprio in mano la situazione, che arrivava dalla Romagna. Era stato un periodo un po' statico così, no? Poi Piacenza è esplosa in quel periodo. E comunque inizio io, cioè il mio percorso di orchestra è nato proprio inizio anni 80.
3: Ma quando tu ripensi appunto ai tuoi esordi, quando hai iniziato a suonare, hai detto che è stato abbastanza casuale, quindi non pensavi subito che sarebbe diventato un lavoro. La tua famiglia è stata d'accordo su questa scelta di vita, oppure è stata un po' la classica situazione, ma no, ma non è un vero lavoro, pensa a qualcos'altro, studia?
4: Hai toccato proprio un tasto molto dolente, dolente, diciamo, anche piacevole come risvolto. Scusa, perché devo stare sul terrazzo, ma c'è una festa in corso, diciamo, abitiamo proprio vicino ad una scuola. Comunque sono un po' stravaccato, scusate.
3: Rilassati. Allora,
4: mi rilasso molto, soprattutto col tuo modo così gradevole. Allora, mia mamma, originaria diciamo veneta, poi lei ha sempre avuto delle piccole attività in proprio, dei negozietti, merceria, era sempre a contatto un po' col pubblico, diciamo che era abbastanza favorevole. Mio papà, io sono un Comba, quindi un classico cognome piemontese, torinese, vicino a Torino, a Rivoli, e lui era più per un lavoro sicuro, e difatti io lavoravo con mio papà. Noi facevamo i prototipi, c'era Giugiaro alla ghia, che era stata presa dalla Ford America, insomma, facciamo le macchine, le novità, ecco, si producevano questi proprio prototipi, queste anticipazioni, ed ero inserito in quel mondo, per quello che dicevo, in quel periodo proprio di farlo come attività. Però la cosa talmente mi è entrata in questo piccolo cervelletto che ho, e il mio papà onestamente non era molto d'accordo, anzi, diciamo così, ero entrato anche in una situazione di un lavoro abbastanza sicuro, che potevo avere anche un futuro, insomma, abbastanza indirizzato e tranquillo, e lui, insomma, farlo come seconda attività, a lui piaceva la musica, perché lui un pochino suonava, ecco, anche, quindi non è che proprio non amasse la musica o la disdegnava, no, tutt'altro. Però come attività, per alcuni anni, quando ho deciso di fare, devo dire che c'è stato un po' un raffreddamento tra me e mio papà, e poi era diventato ho fatto una battaglia anche per quello, forse è stato anche quello un motivo di cercare di dare il massimo, diciamo di farmi un nomino per quello che riuscivo, ecco, dare anche un'immagine con i pullman di un certo tipo.
3: Poi parleremo anche dei pullman. Parleremo anche dei pullman.
4: Ecco, quindi diciamo poi quando ho acquisito un minimo di nome così, allora lui era diventato il papà di Daniele Comba. Questa forse è stata la più grande vittoria mia come orchestra, che lui era
3: diciamo
4: diventato
3: che
4: il papà di...
3: È passato da appunto un iniziale titubanza all'orgoglio, poi questo penso che sia anche stata una grande soddisfazione per te.
4: Sì, devo dire sì, innanzitutto perché abbiamo avuto anche, diciamo, la fortuna per quel periodo storico che in Piemonte le orchestre ce n'erano alcune molto valide, attenzione, però avevano un pensiero più locale, andavano anche un po' fuori territorio, ma molto di rado, ecco, quindi anche un atteggiamento più tranquillo. Io ero, come dicevo, con quel periodo che ho vissuto a Piacenza e già in parte Veneto, così un po' più forse espansivo, avevo già un pensiero più nazionale, ecco, diciamo d'orchestra, almeno questo era l'obiettivo, e quindi mi ha agevolato, devo dire che insomma la cosa mi ha aiutato. Poi ci sono proprio di a volte nella vita, no, quelle concomitanze di trovare anche dei ragazzi che ci hanno creduto, perché inizialmente io ho anche molto faticato a trovare i musicisti, mandare, penso che noi da Torino, mi ricordo uno mi dice, ma dobbiamo andare a suonare ad Asti, pensa, era a 20 minuti, mezz'ora.

0: raccontami un pochino proprio come è nata l'idea di creare un'orchestra col tordo. Tu ti sei svegliato una mattina e hai detto: voglio fare l'orchestra Daniele Comba, oppure qualcuno ti ha detto: perché non fai la tua orchestra?
1: Allora, ti dico una cosa incredibile. Io sono stato, dicevo, a Piacenza per quasi un annetto, tra l'altro periodo che c'era la Fiordaliso con Franco e stava iniziando Patrizia, quindi proprio quel periodo storico, ecco, l'ho vissuto in pieno. E poi rientro a Torino perché tra l'altro avevo l'opportunità di insegnare anche delle medie, ho dato un esame, vabbè, poi vabbè. E mi sono trovato un, diciamo, un luogo per suonare a Torino che era praticamente un locale che facevamo, pensa, tutti i giorni, compreso purtroppo il giorno dei morti, pomeriggio e sera, le belle arti a Torino. E con questa piccola band, diciamo, avevo già portato a rifare i pezzi d'ascolto, che a Torino questo non succedeva ancora. Però mi sono accorto che stavo diventando il capo orchestra in un'orchestra che non era la mia, ecco, quindi era un vestito un po' stretto, io volevo un po'... ero un po' più esuberante di loro, ecco così, non più bravo ma più esuberante. E allora ho detto, ma qua devo fare un vestito un po' più su misura, ecco, mi stava, dicevo, un po' stretto, e ho avuto la fortuna di alcuni musicisti che mi hanno seguito, diciamo che avevano già un po' queste idee che in Piemonte non si erano ancora proprio sviluppate, e quindi è stato proprio inizio anni 80. Mi ricordo il primo servizio al circolo dell'Enel a Torino, che me l'hanno anticipato perché io volevo partire dopo qualche mese e avevamo tipo 15 pezzi in repertorio, perché avevo iniziato da un giorno o due a fare delle piccole prove, no? Questi qua, no, ma vieni a suonare da noi, pensa, con 15 pezzi addirittura rifacevo il pezzo con un altro titolo, poi abbiamo fatto dei giochi, insomma siamo riusciti a portare al termine una serata proprio di estrema emergenza, e da lì ho capito che però mi piaceva anche un po' giocare su queste cose, il pubblico.
0: Ma perché ricordiamo che il repertorio veniva eseguito interamente live, sia il suonato che il cantato, quindi non si potevano improvvisare brani da un momento all'altro.
1: Ed era stata. E tra l'altro su questo, guarda, forse non l'ho mai detto, una cosa che io ne sono estremamente convinto, poi non so se gli altri, una cosa bella che univa le orchestre all'epoca erano proprio le prove, il fatto di stare assieme e uno la tonalità, no, ma un po' più alta, un po' più bassa, usciva magari il pezzo di Sanremo e chi lo fa uno, cioè era proprio bello perché davamo tutti il massimo, ecco, noi ma anche le altre orchestre, ecco, per cercare di fare, dare il meglio, ecco, anche trovare, ripeto, le tonalità giuste, uomo, donna, così, e l'arrangiamento che fosse adatto anche. Quindi era proprio le prove che secondo me cementavano questi musicisti, che poi siamo rimasti uniti, insomma, per tanti anni, ecco, anche dopo, anche con l'altra orchestra, naturalmente.
0: Si crea una sorta di legame famiglia, diventa più intenso a volte il legame con i tuoi colleghi che con la tua famiglia, perché li vedi e li frequenti di più nella tua famiglia. È brutto dirlo, ma è proprio così.
1: A quell'epoca che le orchestre lavoravano in una maniera incredibile, già anche tu hai vissuto quel periodo, pelino, diciamo, più moderno, più attuale, però noi eravamo da aprile a metà ottobre praticamente sempre in giro. Poi noi dal Piemonte, cioè, comprendo anche il Veneto e in parte il centro Italia sino a Falconara Marittimo, pensa che i viaggi che abbiamo fatto assieme, noi eravamo molte più ore assieme come orchestra che come famiglia, quindi e poi condividere tutte le emozioni che possono arrivare da questa attività così anche anche emotiva, no? Perché chiaramente, diciamo, te le porti dietro. Su un lavoro normale tu finisci le tue 8-9 ore e poi comunque in parte i problemi del lavoro li lasci, diciamo, in ufficio, dove lavori, ecco. Invece noi te le portavi dietro e potevano essere anche, se giocate bene, anche in maniera positiva, perché ognuno tirava fuori anche la sua personalità, ecco. Essendo tutto dal vivo lì, veramente dovevi dare il massimo di te stesso, ognuno doveva tirare fuori tutte le proprie energie, ecco, per riuscire a portare a termine un brano come si deve.
0: Diciamo che la tua orchestra, appunto, parte come ci hai raccontato e poi ha un'ascesa piuttosto rapida fino a diventare una delle orchestre più importanti prima del Piemonte e poi del Nord Italia. Arrivano i brani, io ho guardato un po' su YouTube, ho fatto una piccola ricerca, ho ascoltato per esempio La Campana del Villaggio, per dirne uno, poi i brani suonati, e arriva appunto un momento in cui l'Orchestra Daniele Comba veramente è un nome importante.
1: Ma guarda, io ti ringrazio molto. Come ho già parlato con Marco, che saluto, il nostro grande capo e la sua famiglia, che sono molto, molto legato, diciamo che noi in proporzione purtroppo non abbiamo curato la discografia come altri gruppi. Eravamo molto più per il live. Diciamo, non abbiamo proprio traccia così, a parte alcuni pezzi. Ecco, tipo La Campana del Villaggio, tra l'altro, che è stato proprio uno dei brani che ha aiutato veramente tanto. Ecco, adesso mi soffermo un attimo a questo. All'epoca c'era un po' di rivalità tra noi e Sandrino Piva, come perché facciamo già dei pezzi di attrazione qua e là, e chiaramente lui era molto esuberante, era un grandissimo personaggio, così. E noi a modo nostro cercavamo di fare il meglio. E c'era stato un DJ, Carlone, mi ricordo sempre, di una radio vicino ad Alessandria, che praticamente in contemporanea aveva suggerito La Campana del Villaggio, che era della Scuola Cantoron, dove all'epoca nessuna orchestra aveva mai inciso e forse nessuno ci aveva mai pensato. È stato questo signore, amico nostro e di Sandrino Piva, a suggerire questo brano. Abbiamo cominciato a farlo, però i primi ad inciderlo siamo stati noi, e quindi c'era un po' di rivalità, vabbè, come tutte le cose, che chiaramente in maniera, lo dico in maniera simpatica. E da lì è nato proprio un modo anche corale, perché all'epoca la cantante e il cantante facevano pezzi o singoli o, diciamo, prevalentemente in coppia, proprio pezzi corali o più voci, diciamo, non era quasi del tutto usato questo sistema, ecco. Quindi La Campana del Villaggio ha dato, secondo me, proprio una svolta, diciamo, al nostro genere. In più ti dico questo, che è stata una cosa che sai, anche avere un po' di successo a volte non te ne rende neanche conto, diciamo, del tutto. Però noi sul pullman avevamo già messo, vabbè, c'era l'autoradio, anzi forse era in macchina, mi ricordo che dal Piemonte, no ero con Marina, la mia prima moglie, andiamo in qualche emittente così. E mi ricordo che partiamo da Torino, io abitavo abbastanza vicino a Torino, e intercettavo queste radio private, no? E sento, Daniele Comba, la sua orchestra, ma caro, eravamo già a Alessandria, poi andiamo verso zona tipo Stradella, e arrivare sino a Modena abbiamo percepito che questa orchestra, la mia orchestra, anche altre naturalmente, diciamo, erano entrati un po' nel palinsesto di queste radio, quindi loro mi hanno dato una mano grandissima, diciamo, alla promozione, a queste cose, diciamo che seguivo anche queste cose. Dicevo, no, a livello discografico non avevamo curato, anche perché dal vivo facciamo delle cose forse un po' meno da liscio, e quindi diciamo che c'era un po' di discrepanza tra la parte discografica vera e propria e il nostro repertorio. Però diciamo è stato un momento bellissimo, proprio queste radio e televisioni private, c'era stato un boom incredibile, ecco, quindi eravamo sempre ospiti.
0: Appunto, anche il periodo di ascesa delle televisioni e delle radio private.

0: Adesso invece vorrei spostare un pochino la conversazione su uno di quelli che è stato un po' lo status symbol delle orchestre dell'epoca, che era il pullman. Serviva per spostarsi, ma era anche un po' la tua casa e anche la facciata dell'orchestra. Poi ovviamente c'era la musica, la serata, però si vedevano questi pullman in autostrada con i nomi delle orchestre. Era una cosa estremamente affascinante. C'era una rivalità anche tra pullman. Raccontami un pochino questa cosa.
1: Allora, questa te la devo... c'era un locale che era storico, che lui tra l'altro mi ha dato una grande mano anche per cercare di avere anche il coraggio di andare un po' oltre, dicevo, all'inizio del nostro piccolo territorio, ecco, da piccolo, insomma. Praticamente c'era mi ricordo, guarda, faccio un nome perché era storico, saluto ancora il figlio, Cavallero. Questo aveva due locali, il Crazy Boy, che ancora adesso mi pare che si chiami Type, lo parlo tanti, e poi aveva il Camaco, che era diventato il Cubo a Borgo San Dalmazzo. E lui, tra l'altro, ecco, era un appassionato di fisarmonica e con le orchestre era, tra virgolette, un po' pignolino, ecco, perché lui è qua e là. E mi diceva, certo, tu funzioni, però arriva a Casadei. All'epoca c'era ancora, Casadei era ancora proprio attivo nelle serate, insomma, in maniera alla grande, e stava già uscendo fuori Franco, Bagutti. Arrivano queste grandi orchestre, tutto un pullman. E tu, sì, ci presentavamo con un furgone, però certo che, insomma, ha cominciato questo pullman, poi anche altre proloco, giustamente la gente si aspettava il pullman, punto. E quello, come dicevete, questo status symbol, questa presentazione era poi quello che in parte determinava anche poi la serata, la gente diceva anche, abbinava, associava la validità, diciamo, il valore di un'orchestra con la presenza di un certo tipo di pullman.
0: Poteva anche un po' una discriminante nella scelta dell'orchestra, il pullman.
1: Quello devo dire che in effetti, a certo punto, mi ricordo sempre con un impresario, guarda, lo dico, con Giancarlo, che saluto a Torino, che è stato il mio primo impresario, che lui curava più il Piemonte, e un altro amico ha detto, senti, adesso basta, ha detto, andiamo alla Mercedes, perché tra l'altro mi hanno detto, guarda, se prendi un pullman, se riesci, all'epoca era, dava più garanzia come meccanica e tutto, andiamo a Verona, alla sede della Mercedes, ha detto, voglio il pullman più giù, adesso mi viene a dirlo con lui, sempre, voglio il più grosso pullman che avete. Faccio dell'era, non so, vedo anche la casa del vicino, guarda, però, arriviamo sul piazzale, arriva un due piani, praticamente nuovo, che l'avevano ritirato, all'epoca era uscito, uscivano i famosi finanziamenti leasing, era una specie di, diciamo, era un affitto riscatto, un affare del genere, no? Questo qua, un'azienda aveva pagato due rate, non l'ha pagata e l'hanno ritirato. Nuovo, vedo sta affare, come impazzito, mi ero portato dei soldi da capire quelle cose che ragazzi, ho lasciato degli assegni e l'abbiamo preso, è stato, adesso non che voglio dire io qua, diciamo, siamo stati i primi in Italia a avere un pullman a due piani ed è stata un po' una cosa, diciamo, che ha fatto un po' scalpore, ecco, all'epoca, chiaramente, era già un tre assi, era già una cosa... e quello devo dire che la campana del villaggio in un momento e il pullman sono stati veramente dei punti di forza e di svolta, anche perché le proloco devo dire che avevano apprezzato questa cosa, allora è cominciato Daniele Cova, lo dicevano anche in virtù forse più del pullman che dell'orchestra per certi versi, bisogna dire la verità, no? Però quello mi è servito, è stato un investimento che comunque è servito, diciamo così.
0: So che tu hai anche qualche aneddoto divertente sui pullman da raccontarci.
1: Ce n'è uno con Casadei, perché Casadei era, devo dire la verità, più che con Franco, che faceva già un altro genere, io, perché in Piemonte noi avevamo ancora il liscio romagnolo, no? Il liscio romagnolo e aveva preso molto piede. Infatti i gruppi romagnoli la lavoravano più in Piemonte che in Romagna, diciamo, quelli, cioè, quindi Borghesi, Raul, insomma. Io avevo sta, sai, l'orchestra Casadei per me era una roba. Io andavo a vederlo e toccavo un, come se in quel momento sognavo, no, nel mio piccolo, di un domani di fare qualcosa di bello anch'io. Quindi cercavo un po' di ma neanche di copiare. Lui aveva i tre fiati, io almeno quattro fiati. Aveva delle luci, già poi cercavo di migliorare. Il pullman, è proprio il pullman, senti qua. E loro vantavano molto il loro pullman, che era quel periodo che l'avevo conosciuto, avevano praticamente un pullman, era un pullman della Iveco, ma molto bello, era una specie di due piani, però era un pochino più basso, ma era già...
0: tipo rialzato, diciamo.
1: Esatto, era un bel pullman. E loro, non ti vado proprio nel dettaglio perché, però lo faccio capire, la chiamavano la reggia viaggiante. Io lo so, rischio di passare un po' da folle. E abbiamo preso dei calendari loro, perché gli ho detto: senti, dammi dei calendari che io ce li distribuisco. L'ho andato una serata vicino a Torino, perché io quando arrivavo in zona, se non lavoravo, andavo spesso a trovare. Prendo sti calendari con l'orchestra, abbiamo corretto, invece di reggia abbiamo aggiunto due sillabe, la è viaggiante. Pensa che pazzo siamo. Prendo il pullman a due piani, andiamo, io guardo il calendario di Raul, praticamente avevo una serata a Cesena e io l'avevo a Parma, così siamo andati sino da Torino a Cesena e sapevo da alcuni di loro che andavano in un grill, loro si trovavano in un grill vicino a Cesena in quel periodo. Praticamente loro parcheggiati, io metto il pullman a fianco, poi capire, un due piani era parecchio più alto, insomma, era. E poi nuovo, chiaramente, faceva. Esce Muccioli, che lui era un po' il coordinatore dell'orchestra quando Raul non c'era. Ragazzi, sai che ti dico, la faccia di Muccioli con questo pullman, ma come fosse stato un affronto, no? Sai che non mi hanno parlato per un anno? Io da otto anni mi salutavano più. Cioè, una volta il pullman era veramente una roba... Cioè, dopo era importante, ma c'è stato un periodo che era proprio la massima espressione dell'orchestra.

0: La casa degli orchestrali, dei musicisti è il pullman, ma non solo il pullman, anche, come hai detto, l'autogrill. Senza fare pubblicità, noi diciamo autogrill per intendere tutti, diciamo, i punti di ristoro che sono presenti sulla rete autostradale. So che c'è una cosa che riguarda sia i pullman che i grill, per cui hai un aneddoto divertente riguardante un personaggio che ancora oggi è molto importante nel nostro mondo.
1: Direi uno dei più carismatici, devo dire che è. Allora, parliamo di Omar, e tra l'altro l'ha ricordato e lo saluto quando è venuto qua a Sanremo durante il festival, che è venuto a trovare Radio Liscio e ha fatto molto piacere. Praticamente ero piuttosto scherzoso, usciamo, anzi non era un grill ma era all'uscita di Stradella, e niente, praticamente l'avevo ritirato da pochi giorni e ogni tanto mi divertivo a fare qualche manovra così. Usciamo dal casello, stiamo leggermente sulla destra e vedo che c'era Omar, era ancora con Baguti, ma era veramente giovane, diciamo, adesso non mi ricordo bene, erano comunque fine anni 80 o inizio anni 90, quello, ma penso fino agli anni 80 che l'avevo preso, quello lì, il più grosso. Comunque, allora dico: scusa, puoi venire un attimo? Si avvicina e guarda, sai mica mettere la retromarcia? Vabbè, alla fine se l'è ricordato, e lui era convinto, si siede per farmi vedere come si metteva la retromarcia al pullman. Poi ha capito che era uno scherzo, ma quelle cose proprio stupidotte, no? Però eravamo. Sai cosa c'era? Una rivalità. C'era rivalità, altro che, però c'era una grande solidarietà, amicizia tra di noi. Devo dire che eravamo in certo senso uniti, ognuno dava il massimo e quindi ci facevamo degli scherzi. Adesso ce ne sono altri un pochino più, avevamo fatto a Baguti, l'abbiamo tappezzato, quello era ancora con Loris, avevo tappezzato la sua Jaguar lì vicino al centro di Piacenza, con tutti i giornali un po' strani, lui arriva di notte e vede tutta questa, guarda, quelle. E noi l'abbiamo aspettato per 2 ore nascosti, cioè quelle cose che oggigiorno dico non è possibile, eravamo dei ragazzacci, guarda.
0: Però sono abbiamo vissuto ancora episodi che ricordi con piacere, che quando appunto incontri
1: molto,
0: colleghi,
1: molto, molto.
0: Dice ancora ti ricordi anche quella volta che...
1: Perché eravamo, ti dico, più crudi a volte, ruspanti, però eravamo veri, non c'era quella non so,
0: era una rivalità sana,
1: esatto, quell'animo, sai, quello lì, l'altro lì, eravamo più veramente sana alla buona e più plateale a volte, certe cose che oggigiorno sarebbero forse incomprensibili, ecco, tale. Però devo dire che quel periodo è stato bellissimo e guarda, troppo troppo bello, anche mi emoziona anche ricordare tutte queste persone che si ricordano ancora di certe cose, questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché poi eravamo un po' in tutt'uno, perché ci trovavamo costantemente, noi sempre in senso contrario, perché ritornando in Piemonte per noi era un po', avevamo ancora un po' di chilometri di solito da fare, però è stato proprio un periodo stupendo, guarda.
0: Parlando di Piemonte, unico. Io so che tra i vari aneddoti, e ce ne sarebbero da raccontare sicuramente tantissimi, ne hai uno molto divertente e particolare che riguarda un locale del Piemonte. Dimmi un po'.
1: Diciamo che divertente e un po' particolare, sì. Allora, siamo nella zona di Alessandria, un locale, diciamo, saporito, diciamo, ha un nome saporito. Ecco, non è il pepe, ma ecco. Diciamo una serata, noi andavamo spesso, facevano il lunedì, un locale storico dove tutte le orchestre facevano venerdì, sabato, domenica e il lunedì. Era un sabato sera e noi ci avvicinavamo, facevamo una volta un giorno, poi magari il mese dopo facevamo. Comunque andiamo sabato sera, proprio quei bei sabati, diciamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, poi capire, un sacco di gente, tutto pieno, a un certo punto e iniziamo, guarda, ancora la scena davanti, perché nel bene e nel male di quello che sto per raccontare, un ballerino, un signore alto, distinto, balla, tranquillo, mi aveva scuro che era una cuffietta per avere partito, che io gesticolo, e mi passa davanti un po' di volte all'orchestra, proprio quelle che poi salutano, sai, e faceva ste giravolte belle armoniche, proprio lui aveva anche un bel fisico, mi ricordo di lui, ecco, più che della ballerina. A un certo punto, niente, sembra che scivola, va disteso per terra, e noi, insomma, ha detto, magari è scivolato chiaramente, perché la pista era ancora scura, non ce la posso fare, era ancora abbastanza libera, era all'inizio della serata, ecco, quindi tanta gente aveva preso posto, stavano arrivando i parecchi, e lui aveva spazio, quindi si stava, scivola e va per terra, cavolo. Poi pensando, questo si rialza, purtroppo questo non si rialzava. Arriva, allora abbiamo, diciamo, perché poi quei momenti è anche difficile, purtroppo ho abbassato la musica, perché se interrompi del tutto, quando hai un locale con più di 1000 persone, capisci che hai anche una responsabilità nei confronti del locale, perché scusa che mi è scivolata una cosa, ce la potrò. Insomma, questa persona purtroppo viene portata dietro i camerini, viene accompagnata e noi riprendiamo garbatamente la musica, quindi con, diciamo, con delicatezza, perché io ero molto combattuto, ho detto questo non sta bene, una storia o un'altra, cioè continuare mi sembravano ancora...
0: Però, sono sempre momenti un po' difficili, sono delle scelte particolari, molto difficili
1: da fare. Sono stato molto combattuto ancora adesso, onestamente che ci penso e dico cavolo, devo smettere, non dovevo smettere. Il direttore, che poi era un famoso, ha detto, lui mi ha fatto capire che se era possibile continuare, perché comunque lo portano dietro il camerino. E niente, poi a un certo punto dico, faccio suonare l'orchestra e vado dietro il camerino a capire cosa sta succedendo. Per non bloccare la serata, devo dirlo, e questo sono passati tantissimi anni, l'hanno tenuto lì, ma lui era... ci aveva salutati, era salito in cielo, se n'era andato, ragazzi, io, cioè, il camerino, cioè dove l'hanno portato, cioè l'ufficio camerino era attaccato al palco praticamente, c'era una piccola divisoria, non so se era cartongesso, una roba proprio, io e i ragazzi sono stato tutta la serata senza dire un affare del genere, che per me, tra l'altro il rispetto su queste cose è massimo, cioè io sono credente, penso che poi una persona che conoscevo anche, non ero proprio amico perché comunque lo vedevo spesso, ma in ogni caso, ecco, mi ricordo sempre il batterista, che tra l'altro è stato uno dei più grandi batterista, dico anche Robby Testa, ha fatto delle tournée con grandi nomi, e lui mi dice, ma come sta? Niente, non sta benissimo, cioè non, questo qua non, sta benissimo, non sente niente, ma non ha detto una cosa del genere. Insomma, alla fine ho dovuto dirlo a fine, dopo 3 ore e mezza che ho tenuto dentro, ho dovuto dire che era mancato. Guarda, è stata una cosa, ragazzi, che dovevi comunque in parte sorridere al pubblico. Tutti che mi chiedevano come stava, e io devo tergiversare, no, ma tutto tranquillo, dicevo, tutto tranquillo.
0: Certamente, che il nostro lavoro ci porta comunque a dover sostenere delle situazioni che sono al limite del paradossale.
1: Perché lo spettacolo, in effetti, un locale, perché io ho fatto questo ragionamento, lui non è che era colpa del locale, che magari, sai, ha bevuto cose, lui è arrivato lì, era tranquillissimo, praticamente era morto di infarto, ecco. Quindi lui non... cioè il locale, uno può morire al bar, per strada, vai lì, all'epoca chiudevano il locale per un mese o due, se c'era una cosa del genere, non solo sospendevano la serata, cosa fai? Cioè, guarda quelle cose, e comunque i musicisti, io continuavo a dire no, ma niente, non... ah, ecco, dicevo, tranquilli che non gli diamo fastidio, dicevo anche.

0: hai mai il desiderio, o magari la notte quando ti svegli, pensi, cavoli, ma io su quel palco ci tornerei?
1: Vale, una domanda molto, l'hai fatta anche in un modo molto, ti ringrazio. Allora, da una parte manca, devo dire la verità, è cambiato veramente tanto il modo, il pensiero, l'emozione, anche se in certi momenti, come abbiamo visto, le ho un po' rivissuti, era proprio un po' un altro mondo. E onestamente me lo tengo un po' per me, per tutto quello che ho vissuto, e devo dire che proprio, sì, fare qualche uscita, come può essere successo qualche domenica fa, che siamo andati alla Peschiera, queste cose qua mi fanno molto molto piacere, magari cercherò di organizzarmi un po' meglio per quelle occasioni, però proprio come attività noi abbiamo dato veramente il massimo. Io in quei 20 anni, guarda, abbiamo fatto tanti di quei chilometri, quelle cose, che dormire 3 ore, perché noi, ripeto, in Piemonte, meno male, uno che abita a Piacenza, nel giro di 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore e mezza, fai quasi tutti i locali. Noi, a parte i 3-4 locali che facevamo in Piemonte, 5, noi andavamo sempre Veneto, tu immagini che
0: partivamo... Si arrivava fino a Udine, fino a Belluno.
1: A Bella, sedico di Belluno, 4 del mattino, noi arrivavamo alle 11 del mattino a casa. Cioè, quelle core... Onestamente abbiamo dato talmente l'anima a tutto quello che avevamo, e anche forse un po' di più, che onestamente, cioè, diciamo, mi fa piacere da anzianotto partecipare e anche comunque sostenere, perché non è che tutto sia in negativo, volevo anche dire questo. Ecco, tra l'altro, perché no, le basi, non tutti, sono cambiate le modalità. Adesso abbiamo l'opportunità di fare questa intervista, una volta dovevi partire dalla Reggio Emilia a fare mezz'ora e noi sono qua a casa, quindi dobbiamo anche usare queste possibilità. E quindi non vedo tutto in negativo, è importante una cosa che ognuno, come lo fanno alcuni, non solo alcuni, mantenere la propria personalità, la propria persona. Non personalità intesa come tu devi partesare, che tu... No, ognuno deve essere se stesso. Usi, non c'è più la prassi degli arrangiamenti e tutto che era. Oggigiorno sarebbe anche difficile da sostenere economicamente. Però anche la base può essere un po' personalizzata, come tu la interpreti, come la presenti, come la vivi. Perché devi sempre lasciare al pubblico, secondo me, quell'emozione, quella tua presenza... che va oltre la tecnologia.
0: Io ti ringrazio di aver partecipato a Ma cos'è questo palco, di essere stato mio ospite. È stato molto gradevole questa chiacchierata e ricorderò con piacere gli aneddoti che mi hai raccontato, come penso anche i nostri radioascoltatori. Quindi ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie Beatrice, mantieni sempre queste tue modalità, che sono meravigliose, che fai stare bene le persone. Ecco, io ti ringrazio molto, te, i radioascoltatori, eventualmente teleascoltatore, che spero che non mi faccia... Comunque, niente, un abbraccio a tutti e grazie a te. Grazie di tutto.
0: Grazie, e Daniele.
1: Buon tutto, buon ballo e buon divertimento a tutti.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
8: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
7: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
9: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Ma ci siamo, ragazzi, ma ci siamo! Allora fatevi sentire di più, di più, di più, di più, di più! Ma ragazzi, gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, eh? Siamo nel Tempio della Musica, siamo alla Peschiera di Valdengo, siamo in diretta su Radio Liscio, siamo in diretta anche su Prima Antenna, c'è l'orchestra Matteo Tarantino, cosa volete di più dalla vita?
1: Non manca niente!
0: Andiamo bene così, allora venite qua vicino perché adesso si parte per una serata di quelle che rimarranno nella storia, eh? Mi raccomando. Allora facciamo così, io visto che ho una valida orchestra alle spalle, io farei iniziare proprio loro, eh? Siete pronti? Siete caldi, ragazzi?
1: Vai, ci siamo!
0: Dai, fatevi sentire allora perché si parte con il ballo e andiamo subito ad invitare i primi ballerini in pista qui alla Peschiera.

0: qui alla Peschiera questa notte meravigliosa, Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille. Sei pronto?
0: Aspetta, che mi preparo. Aspetta, beh, oh, aspetta, un attimo.
1: Sei c'ho, pronto?
0: C'ho una certa età anch'io. Aspetta, vai. Adesso sono pronto.
1: Ok,
0: vai.
1: Allora entriamo nel vivo della serata e lo accogliamo con un grande applauso. Questa sera per voi, Matteo Tarantino.
0: Mamma mia, che roba! Ma grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli perché questa sera è grandioso, grandioso davvero.

0: Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, eh? Bisognerebbe essere all'altezza. Ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure, perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono abituate

schiena, meravigliosi, grazie di cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bell'affetto che ci danno, eh. C'è una canzone terapeutica. Se qualcuno ha qualche acciacco

0: vediamo se ho capito bene. Basta cantare questa canzone e passa tutto.
1: Sì, la settimana scorsa, per esempio, faccio un esempio. Avevo mal di testa. Ho cantato questa canzone, ho preso un moment e mi è passata.
0: Visto, funziona sempre.
1: Funziona.

0: Io non so te, ma a me è passata, eh.
1: È passato,
0: a me è passata
1: tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere... è brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue amaro!

0: Mamma mia ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, eh. A prendere questi begli applausi, guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa, prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015, quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio, tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali. Bravissimi, parliamo del volo. E questo è il loro cavallo di battaglia. Questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana. Eccola qua, signori, grande amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.

0: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza,
1: Ce l'hanno fatta.
0: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a tutti quanti. Mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta sta cosa qua. La Peschiera piena. Che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto, vallo a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa. Grazie veramente di cuore. Allora, c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora, intanto facciamo un applauso ai miei musicisti, ma poi... Oh. Ma che roba, ma che bello. Però io ho fatto una bella cosa e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava, è lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: la nostra Erika è arrivata con Scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantina è qua presente, questa sera. La mia bella e brava sorellina, le

0: a modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia, grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza, io c'ho un altro solista qua nell'orchestra, è giovane, bravo e pure belloccio, eh.

voglio sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni, perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso beh, quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso, a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, arriviamo da Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro.

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, hey. Soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te. Cioè,

0: Mamma mia, che applauso, è meritato, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Adesso invece una bella kizomba per tutti i ballerini, vi invitiamo in pista con le nostre belle kizomba. Non è una domanda, è il genere. Andiamo ragazzi con Non mi basti mai. Le nostre

0: Tarantino.
1: Devo dire che ballerini sono agguerriti anche con la kizomba, bravi davvero, bravi davvero. Allora qui vi porto un pochettino indietro nel tempo. Se vi piace la Begin, ragazzi, questa è stata un grandissimo successo. Andiamo indietro nel tempo. L'inno all'amore. Amore,

0: Ma tu lo sai, Serena, che quando cantavo sta canzone ero giovane.
1: Ah sì?
0: Una ventina d'anni fa,
1: Porca miseria.
0: Avevo 16 anni, 20 anni fa.

0: indietro nel tempo,
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie davvero.
0: Allora, Amsommia smentì al tango, che c'è qualcuno che avrà detto, arrivò al Tarantino a fanne in tango, No, guai. lo facciamo, senti il mio piemontese, che roba,
2: Insomma.
0: È un piemontese un po' così, va bene, dai. Però avevate capito, no? Oh, allora andiamo
2: sì.
0: Bene, dai. Andiamo col tango, Serena, se sei pronta, sì. Andiamo a fare questo bel tango, visto che è quasi la festa della donna, lo dedichiamo a tutte le donne. Si chiama Perdonami, eccolo qua. Andiamo con il tango, andiamo.

0: Perdonami.
1: Perdonatemi, perdonate, perdonate anche chi ha fatto questo accordo qua che non era proprio quello.
0: Grazie, grazie mille, grazie.
1: Allora adesso invece facciamo una bella cosa, andiamo con un valzer lento, vi teniamo ancora belli stretti, stretti, stretti, perché arriva una delle canzoni più belle della musica da ballo. E a cantarla per voi sarà la nostra bella e brava Erika Bertonasco. Arriva dolcemente.

0: allora io l'applauso non ve lo chiedo, ma se glielo fate sono sicuro che lei è contenta e se lo ha anche guadagnato. Erika Bertolasco, dolcemente indispensabile.
1: Grazie, grazie mille.
0: Bravissima Erika, brava davvero. Allora, che ne dite se aumentiamo un pochettino il ritmo, un pochettino, dai. Arriva un'altra bella cumbiettina, cominciamo di nuovo con il ballo. Andiamo con l'amore. Si muove le nostre canzoni, vai.

0: si muove.
1: E l'amore si muove, come si muove questa sera qui alla Peschiera. Grazie, grazie davvero. Venga, adesso arriva una delle nostre canzoni più rappresentative del momento. Forza, si parte, andiamo in viaggio per 7 giorni e 7 notti, Francesca. Dai, che si

davvero. Allora adesso mi preparo il leggio, perché è la prima volta che la canto sta canzone qua, eh. Allora, andiamo a Sanremo. La canzone vincitrice di Sanremo. Bella. Il mitico, il grande Salda Vinci. Noi l'abbiamo scelto di farla a tempo di baciata, eh. Così almeno dai, ce la balliamo tutti quanti. Forza ragazzi, si parte.

Parlo che adesso già le parole non è che. Salva Vinci! Avete votato voi?

0: sono le mosse.
1: Io e te a così.
0: Quindi devo fare, allora, saremo io e te a così, sarà per sempre sì.
1: Brava.
0: La imparerò, la imparerò. È che io ho un'allergia al matrimonio, quindi mi viene tutta una cosa,
1: lo so
0: che devo farci. E quando si parla di matrimonio a me mi viene tutta un'orticaria, mi viene una cosa. Bravi ragazzi, dai, teniamo il ritmo bello acceso. Sei pronta, Serena?
1: Sempre.
0: Un bel ciao ciao ciao, forza, tutto da ballare. Arriva.

applauditevi, finale, concesso siamo, veo veo, bravissimi. Grandi. Dai che si riparte, questa volta andiamo negli anni 90, visto che vanno di moda, ci balliamo gli alle galle, andando in quel decennio meraviglioso.

0: Mamma mia, come siete belli da vedere! Belli, bellissimi, bellissimi davvero! Allora dai che torniamo ai giorni nostri però, Sei pronta a ballare il Tiburon?
1: Pronta!
0: Vieni Erika, dai! Maschio, la nostra Annalisa! Eccola qua! Maschio!

Maschio, wow! La musica dei nostri giorni. Grandi, grandi, grandi, grazie. Davvero. Adesso però più vicino al palco, perché andiamo a ballare il mambo, eh. Questo è fresco fresco. Non è di giornata, ma quasi, eh. Si chiama Reset.

Ne avete ancora un po' di fiato? Avete ancora un po' di energie? Mamma mia, io mi sentivo a debito di ossigeno, invece loro sono belli arzilli, eh? Allora facciamo anche la tarantellina, questa è bella tosta, eh? È una delle più quotate del momento. Sei pronto, maestro? Ma vieni qui, vieni, dai, forza. Si parte con

0: ragazzi, ma fatevi un bel applauso perché siete meravigliosi, eh! Mamma mia, ragazzi! Avete l'argento vivo addosso! Oh, complimenti, complimenti davvero! Mamma mia, siete stanchi adesso?
1: Ah! Ma che?
0: Non siete stanchi? Come? Loro, vabbè, solo no, a vedervi ballare così mi viene tutto un sudore, tutto un fiatone.
1: Cioè, ballano loro su di tu.
0: lo so, è così. Allora, no, facciamo così, dai, facciamo ancora una pizzica, eh? E poi però cambiamo genere, che sennò mi devo riposare un po', che c'ho una certa anch'io, eh. Dai, facciamo la pizzica, maestro, dove sei? Forza! Vai. Vento d'Irlanda, si riparte! Dai, con la pizzichina e andiamo a ballare!

0: Complimenti, complimenti davvero. Mamma mia, ragazzi, quanta energia questa sera, eh? Sprizzate energia da tutti i pori. Bravi, bravi, bravi davvero. Allora, complimenti maestro, noi ci vediamo tra poco perché poi c'è da fare anche ancora un pochettino di tradizione. Adesso invece io guardavo, allora, di fronte a noi, allora c'è quel muro, lì ci sono un sacco di titoli di canzoni veramente famose e sono tutte canzoni legate alla Peschiera. Sono canzoni che o sono nate qui o sono nate comunque dalla vena artistica di grandi artisti che sono legati alla Peschiera. Allora ce n'è una in particolare, allora noi questa canzone qua devo dire che non la facciamo più tantissimo. Però secondo me è una delle più belle che sono nate nell'ambiente della musica da ballo. Serena, sarai tu a cantarla, eh? Ti mettiamo qui al centro, creiamo una bella atmosfera. Tanto fate l'applauso a Serena, che a lei piacciono, eh?
1: Vai sulla fiducia, mi piace ancora di più.
0: E allora andiamo a riassaporarcelo. Andiamo indietro nel tempo, tenetevi belli stretti perché Serena canta per voi Angelica, l'universo per me. Le belle canzoni.

0: Eccola qua, il gran finale. Angelica, l'universo per me, signori. L'applauso è per Serena Tarantino.
1: A voi. Grazie, grazie di cuore ad ognuno di voi.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana, il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei 16esimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe 16esimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, 2 azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
7: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
6: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Arrivano per voi le 50 primavere!

0: mamma mia che roba, grazie. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora, questa è una serata un po' speciale anche per me, eh? Allora, a parte il fatto che adesso tra poco, anzi, guarda, è scoccata la mezzanotte da poco, è scoccata la mezzanotte. Ma ragazzi, io faccio un appello agli uomini, uomini, preparate le mani e facciamo un bel applauso a tutte le donne qua presenti, a tutte le donne. La cosa più bella del mondo, ce l'abbiamo. Teniamole sul palmo della mano, portiamole così. A tutte le donne, a tutte le donne. Complimenti, tanti auguri a tutte le donne, eh? C'è un po' di auguri, li facciamo subito, guarda, ciao Pasciu, che io poi. Se no, adesso che mi sono ricordato, è che c'ho un neurone solo. Io, a differenza delle donne, che abbiamo, stiamo festeggiando le donne, io a differenza delle donne c'ho un neurone solo. Le donne hanno un sacco di neuroni, quelle che sono multitasking. Io invece no. Allora, intanto facciamo gli auguri a Francesca Di Asti. Oggi, 7 marzo, quindi è passato da poco, ma comunque ci siamo. Compie 90 anni, ragazzi. Me lo fate un bel applauso. Questa signorina. Auguri di vero cuore. 90 anni è un bel traguardo, Poi, allora, dagli amici, tanti auguri a Sergio. Sergio, buon compleanno anche a te. Caro Sergio, è un pesciolino come me. E poi ci abbiamo tanti auguri a Rosetta. Qui ci vorrebbe un farmacista.
1: Secondo me Venera.
0: Allora, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea. Ma gli auguri sono a?
1: A Fran.
0: Sei una farmacista
1: Francesca.
0: Tu? Non so se vi è mai capitato che quando voi andate dal medico, no? No, ti fanno la prescrizione, scrivono delle robe che tu non capisci niente. E tu dici, adesso lo do al farmacista, figurati se capisce anche il farmacista. Invece i farmacisti capiscono sempre. È per questo che dico che ci vorrebbe un farmacista qua.
1: Francesca.
0: Inizia con Franco, sarà o Franca o Francesca. Auguri, eh? Vabbè, noi facciamo gli auguri a Francesca. Francesca, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea, Rito e Gino. Oh, auguri. Ah, lei la 90. Auguri. E facciamo gli auguri anche a Roberta, da tutti quanti gli amici. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, grazie, grazie davvero. Adesso invece arriva una canzone, mi fa tanto piacere che questa sera me l'abbiano richiesta, Puoi partire subito, maestro. Allora, questo è un brano che troverete nell'ultima incisione della mia orchestra e si chiama Due come noi. Questa è una canzone che ha fatto veramente, a me mi ha aperto il cuore. Io spero che però piaccia a voi, perché se piace a me rimane lì. Deve piacere anche a voi. Due come noi. Si va. Auguri.

grazie a tutti, grazie davvero. Allora, prima, quando ho fatto la baciata, abbiamo fatto l'ultima canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto Sanremo. Però ce n'è una di Sal Da Vinci, ragazzi, che anche quando l'hanno accennata all'Ariston, mamma mia, si sono alzati in piedi tutti, hanno cantato tutto. Ha cantato tutta l'Italia. E allora cantiamo anche noi, qui alla Peschiera, dai, nel nostro piccolo, andiamo a cantare questo grande successo planetario. Rossetto e caffè. Sal

0: Seranzino.
1: Wow, Rossetto Caffè, la cantavano tutti mentre ballavano, eh? E ci fa piacere. Allora, io ho due donne in orchestra, adesso le mettiamo insieme. Mettete gli elmetti, l'armatura, mi sa, si sa mai. Quando mettiamo insieme due donne,

0: numero doppio che sono in due, Erika e Serena.
1: E grazie.
0: Adesso invece alla fine, se ce lo meritiamo, l'applauso dovrà essere triplo,
1: sì,
0: perché mettiamo tutte e tre, parti pure maestro, tutte e tre le voci dell'orchestra, le mettiamo insieme e le mettiamo insieme con questo brano che è una delle canzoni più in voga del momento, le più richieste, è impuntuale come sempre, anche questa sera, la mitica Rapsodia!

0: Mamma mia, che bello, quanti applausi questa sera. Andiamo a casa col cuore bello gonfio del vostro affetto. Sì, sì. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie, grazie di cuore.
0: Allora, aspetta andare. No, ma tu aspetta, 10 minuti, poi puoi andare. Due canzoni, poi puoi andare. La corriera aspetta, aspetta 10 minuti, aspetta. Guarda, tanto la corriera parte tra... La corriera? Ci sono ancora le corriere? Allora ragazzi, no, adesso a parte tutto, facciamo una bella cosa. Prima che mi parta la corriera, che sennò poi rimango qua. No, prima di fare anche una piccolissima e breve pausa, allora ci sono due canzoni che voglio cantarvi. Anzi, queste canzoni qua, se qualcuno magari volesse avvicinarsi al palco, per noi sarebbe veramente un grandissimo piacere, se volete venire vicino a noi. Allora io direi di partire con la prima. Quella la facciamo dopo. Adesso ne arrivano due, ma sono sicuro che ti piaceranno. La prima, ragazzi, la prima è una canzone che potete anche ballare, ci mancherebbe altro. Allora, quando ho guardato Sanremo, io Sanremo quest'anno, devo dire la verità, l'ho guardato un po' a stralci, l'ho guardato un po' poco. Uno, perché lavoravo, e perché quando ero a casa ogni tanto davo un'occhiata. Però mi è capitato di vedere il giorno dopo uno stralcio di una parte di Sanremo dove c'era un cantante che è salito sul palco. Questo cantante qua non partecipava a Sanremo, perché secondo me, se avesse mai partecipato a Sanremo, avrebbe vinto, credo, con un distacco almeno del 200% dal secondo. Perché, ragazzi, è una roba meravigliosa. Allora, questo cantante è un ragazzino di 82 anni. 82 anni, è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo, ha preso il suo microfono in mano, l'ha appoggiato all'asta, ha fatto quello che sto facendo io in questo momento e ha cominciato a cantare due delle sue canzoni, una delle quali nel 1988 è arrivata al quarto posto nella classifica di Sanremo. E se è arrivata al quarto posto una canzone di questa caratura qua, è perché le altre erano veramente toste. Tanto è vero che quell'anno ha vinto Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Questo grande cantante si chiama Fausto Leali e ha cantato due canzoni che sono rimaste veramente nel cuore di tante persone. Adesso facciamo finta di essere a Sanremo, facciamo finta che ci sia anche il televoto?
2: Ma sì, votiamo.
0: Allora tu fai il presentatore, fai Carlo Conti, vai.
2: Ma ti pare? Non sì, mi manca, vai. La barba.
0: No, ti manca l'abbronzatura, però va bene lo stesso, uguale. Anche senza abbronzatura va bene lo stesso, vai. Vai maestra.
2: Signore e signori, dirige l'orchestra il maestro Cristian Giardi.
0: Ma come Cristian Giardi?
2: Sì.
0: È il batterista lui.
2: Eh sì, va bene.
0: Ma va bene lo stesso, uguale.
2: Non mi rovinare la presentazione.
0: Allora. Scusa.
2: Col codice 01 canta Matteo Tarantino.
0: Mi sono messo il testo perché io, nonostante non abbia 82 anni, sono rincoglionito come uno di 82.
2: No,
0: quindi...
2: Sì, sì.
0: Si può dire, non si può dire?
2: No, non si poteva. Allora,
0: ma grazie. Mi fate un applauso anche al pianista, che non era a Sanremo, ma è forte, eh.

0: grande, grandissimo l'applauso, Matteo Tarantino.
1: Io amo Fausto Leali e Sanremo questa notte qui alla Peschiera di Valdengo.
0: Bravo, bravo Matteo. Bisogna saperle cantare,
2: grazie,
0: certe canzoni.
2: Grazie,
0: bravo.
2: Grazie davvero, che bello.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: E adesso

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: signore e signori, per voi l'orchestra di Federica Cocco.
1: Una splendida serata a tutti voi. Subito le vostre richieste. Ragazzi, arriva straniero. Dai che la cantiamo insieme.

accogliere lui, la voce Alex Villani, con le mani con noi, la voce e il basso.

0: E glielo facciamo bello l'applauso, Alex Villani.
1: Ci ringrazie.
0: Indietro di 5 anni, quando nasceva la nostra Occhi Azzurri, la voglio dedicare a tutti voi, a tutti gli amici.

0: Signore e signori, le nostre canzoni che sono diventate le vostre richieste. Occhi Azzurri, Federica Cocco alla Peschiera.
1: Senti che bel applauso. Grazie, grazie di cuore. Ma mettiamo un po' il ritmo, arriviamo alle novità 2025. Ma cosa c'è?

E adesso vi presento il più giovane dell'orchestra. Ve lo presento in musica, tempo di baciata. Arriva lui, Davide Agnelli.

0: Forza! Davide Agnelli!
1: Grazie!
0: Ragazzi, ritorniamo alle nostre novità, le nuove produzioni firmate Mama Music! Ogni volta che ci sei, è sempre una grande festa ogni volta che ritorniamo qui alla Peschiera di Valdengo.
2: Axel, vai Peschiera!
0: La voce è quella di Alex Villani.

0: presto sul nuovo disco.
1: Grazie. Mamma Music, Panola Dischi, le nuove produzioni, ragazzi, insieme a noi.

0: qui alla Peschiera e anche a casa, Radio Liscio. Le vostre richieste, le nostre canzoni, pane, burro e marmellata.
1: Eh sì, le cose dolci della vita.
0: Le cose più buone.

e anche un po' di marmellata. Ma quella buona è fatta in casa. Voglio farvi ballare a tempo di Begin sulle note di queste canzoni tanto belle. Hanno scritto la storia della musica da ballo. Le dedico a voi.

0: grandi successi nella musica da ballo, la richiesta per le Begin, Federica Cocco, l'orchestra.
1: Ed è bello cantare con voi, grazie. Arriva subito una bella richiesta per un ballo classico, il valzer lento. Accontento la richiesta presentandovi ufficialmente il nostro toscano, il sax di Paolo Gentile. Grazie. Ci fa sognare con un grande classico, I milioni di Arlecchino.

0: Cocco, l'orchestra.
1: Grazie, grazie di cuore per questo applauso bellissimo. Ad uno continuo a presentare tutti i miei ragazzi. È la volta del professore. Aumentiamo un po' il ritmo. Vi riportiamo in Sud America, là dove nasce la vera cumbia latina. E questa è la cumbia colombiana. Eh sì. Con la chitarra, Davide Traforti.

il nostro professore Davide Traforte. Bravi voi! Un bel Fox! Anni 60, Fox! Inizia lui, Alex Villari.

0: 거.
1: 다스리 보세요, 알렉스 마셀리.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Ho bisogno del mio cappello di paglia, lo vedete? Lo voglio indossare subito perché arriva la novità del momento, la nostra Agricola. Fa ballare l'Italia intera con le fisarmoniche.

di più. Senti che bello applauso, grazie ragazzi. Allora vi ricordo che i cappellini di paglia, visto che in tanti me li state richiedendo, li trovate proprio qui al palco. C'è l'amico Farid che vi aspetta con tutte quante le nostre canzoni, il cappellino di paglia dell'Agricola e anche dei Deplian che parlano di vacanze, perché nel mese di giugno siamo pronti a partire per una bellissima vacanza in Calabria. Oramai è andata a ruba, quindi vi invito a partecipare alla seconda vacanza, che è quella di ottobre. Una vacanza fantastica, una settimana di crociera dal 21 al 28 di ottobre, Mar Mediterraneo e la splendida Ibiza. Prendete i Deplian e vi aspettiamo naturalmente tutti quanti per passare una bella settimana di vacanza con noi. Ragazzi, una baciata, un po' di ritmo e arriverà anche la tradizione.

fate un bel applauso, fatelo, fatelo grande, fatelo per tutti voi che siete spettacolari, veramente un grande piacere. Allora, ci tengo a ringraziare ancora una volta tutto quanto lo staff, la direzione di questo splendido locale dove noi ritorniamo sempre con grande piacere, e naturalmente voglio ricordare sempre che siamo in diretta per gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Liscio. Questa sera siamo in diretta proprio qui dalla Peschiera di Valdengo. Allora ragazzi, abbiamo ballato le cumbie, i moderati, il Fox, la baciata, il ballo di gruppo, un pezzettino, dopo daremo il meglio. Adesso facciamo un bell'omaggio alla tradizione.

Paolo Gentile, la nostra new entry. Ragazzi, dalla Toscana all'Abruzzo, balliamo la mazurka. Eccola qua, l'ha scritta lui, questa è l'abruzzese. Mazurka.

Se ballate così bene la mazurka, quasi quasi, quasi quasi non ci fermiamo, eh? Adesso ci penso. Voi cosa dite? Siete d'accordo con me? Sì? Avanti? Bellissimo!

Aspetta, aspetta, abbassa un po' il volume. Aspetta, ferma la fisarmonica, va avanti solo la ritmica. Tutto a posto? Ho visto una coppia che è cascata in terra, però li vedo ripartire. Mi sembra tutto a posto. Se è tutto a posto, continuiamo.

la tradizione. Che sudata, ragazzi! Un bel tango appassionato ci sta proprio bene. Arriva così. Tango, parati!

Vascelli. Grazie ragazzi, c'è una coppia che festeggia 55 anni di matrimonio. Li vogliamo festeggiare alla grande. Elio e Maria, un abbraccio forte forte. Vi dedichiamo queste belle canzoni, tutte da ballare.

canzone. Grazie ragazzi, ma io voglio ritornare indietro di 15 anni, perché sono anche tanto emozionata questa sera in maniera particolare di presentare questa canzone. Sono passati tanti anni, sono passate tante sere, e sera dopo sera la gente continua a richiederla. È nata proprio qui, in questo bellissimo locale, e questa sera io la voglio cantare con tutti voi. La nostra Angelica, L'universo per me.

0: signori della Peschiera, da 15 anni la più richiesta, da 15 anni la più cantata, da 15 anni la sua voce. Angelica, l'universo per me, Federica Cocco.
1: Fatevi sentire! Questa è la vostra canzone! È nata con voi, con tutti voi che in questi anni l'avete amata, l'avete cantata e continuate ancora a richiederla. Grazie a tutti voi, vi voglio bene ragazzi, grazie a tutti, grazie. Allora, aumentiamo il ritmo e lo facciamo così. Una dedica speciale alla vita, ai figli, all'amore, a tutto ciò che di bello avete. Eros Ramazzotti, la musica italiana. Più bella cosa. Alex Villani, basso e voce.

0: Ma che bella questa canzone! Alex Villani!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. Aumentiamo un po' il ritmo, ragazzi. Ritorniamo a ballare a tempo di cumbia. E questa volta vi vogliamo presentare la melodia celtica. Una grande interpretazione, sarà tutta ad un fiato. Paolo Gentile, saxofono.

successo mondiale, ha fatto ballare tutto il pianeta.

0: Fatelo, fatelo bello grande l'applauso per voi che siete meravigliosi. E allora, dato che state facendo un applauso di quelli belli, grandi, come sapete fare voi, ve ne chiedo ancora uno grande per tutta quanta la mia orchestra, per tutti i miei ragazzi. Lo voglio sentire forte per tutti loro e ve li presento ancora una volta ad uno, a partire da Alex Vascelli, pianoforte, tastiere e fisarmonica, per continuare con la chitarra del professore Davide Traforti, per continuare con il più giovane del gruppo, la voce, le percussioni di Davide Agnelli. Poi arriva il motore dell'orchestra. Questa sera, ma in tanti mi hanno detto, ma l'avete messo in gabbia? L'abbiamo messo qui davanti perché è un bel ragazzo, ma soprattutto un bravo musicista, Luca Bassi, il nostro motore. E poi lui è l'ultimo entrato perché è arrivato da pochissimi giorni dalla Toscana, la nostra new entry, il sassofono di Paolo Gentile. Ve lo ricordo ancora una volta. Allora, qui al palco c'è il nostro mitico Farid. Facciamo un applauso anche a lui, anche allo staff tecnico che vi aspetta con tutte quante le nostre canzoni, i cappellini dell'agricola e anche quelle che sono le nostre vacanze. Tutti quanti Deplian vi invitiamo a prenderli. Però ragazzi, fate un passettino avanti. Me lo fate questo favore? Dai, un passettino avanti. Perché questa sera l'abbiamo promossa alla grande, questa serata, per un motivo particolare. Anche per questo grande motivo, perché lo sapete che noi quest'anno compiamo i nostri 5 anni di attività, un grande orgoglio, la nostra orchestra da 5 anni, questo è merito sicuramente della gente che ci vuole bene come voi, è merito della musica che ci porta in giro in lungo e in largo per tutta Italia, ma io credo che sia merito anche di una persona che insieme a me ha costruito tutto quello che avete ascoltato e che state vedendo questa sera. E visto che sono passati oramai da qualche minuto, è passata la mezzanotte, lo sapete bene che dopo la mezzanotte festeggia il compleanno una persona speciale. Lo voglio qui davanti con il vostro grande applauso, Alex Villani!
1: Oh, grazie! Oh, ma che bello, grazie! Che bella sorpresa! Allora, io vi ringrazio.

0: Grazie davvero di cuore. Oh Joe, facciamo un bel applauso alla Peschiera. Io vi ringrazio davvero con tutto il cuore, perché è veramente bello festeggiare i miei primi, speriamo,
1: quanti?
0: 36 anni qui con voi. Grazie. Sono più, adesso sono ufficialmente più verso i 40.
1: Benvenuto nel club.
0: Speriamo che vada tutto bene, che la salute ci assista, ma comunque sono molto contento per più motivi. Primo, anche se eravamo preoccupati, io vedo un bel po' di gente e ne sono molto molto molto contento. Fatevi un applauso a voi che siete bellissimi. E poi per un altro motivo, con questo locale ci conosciamo da tanti tanti tanti anni. Io pensate che venivo qui ai tempi con mio zio, che avevo 13-14 anni. E dopo qualche annetto siamo ancora qui a festeggiare.
2: Facciamo
0: gli anni che passano.
2: Un applauso allo zio Giorgio Villani, che chiaramente tutti conosciamo e tutti conoscete.
0: Lui è più vecchio però, eh?
2: È abbastanza più vecchio.
0: Ho capito.
2: E poi la Federica era piccolina. La Federica era piccolina, piccolina.
1: Era piccolina.
2: Però eri già...
1: Anche di statura, è rimasta piccolina. Però sono tanti anni veramente che ci conosciamo. Ed è un piacere sempre ritornare in famiglia, con gli amici.
2: Io, prima di lasciare Alex Villani, che chiaramente farà la sua canzone, devo fare tanti compleanni, tanti auguri questa sera, perché non è solo il suo momento, che sicuramente hai preso una torta che fa paura.
0: Sì, eh?
2: Sì. Una torta che fa veramente paura. Allora, Elio e Maria, ecco, che hanno fatto, l'avete fatto, ho sentito prima, vai col mio?
0: No, eccolo.
2: Elio e Maria, che dove siete? Vi vedo. Elio, dove sei? Eccolo qua, Elio qua. Tanti auguri di buon anniversario, Maria, ciao. 55 con la Fede, vai con la Fede. Villani, vieni qua, dove sei andato? Al gruppo di Patrizia, che lei è in fondo, che saluto anche lei. Ciao Patrizia, ciao al vostro gruppo, bellissimo, grazie.
1: Ciao Patti!
2: E poi abbiamo questa bellissima, poi chiaramente tutti quelli che hanno fatto gli auguri e il compleanno in questi giorni, perché saranno sicuramente tanti. E poi c'è un gruppo bellissimo là in fondo, venite avanti da Tavagnasco. Venite qua, che siete la nostra energia, il nostro motore, perché siete simpatici, belli e positivi. Grazie Mariangela, Franca, Livia, buon compleanno da tutto il gruppo Balla che ti passa. E facciamo un applauso Peschiera a tutti loro.
1: Grandi!
2: Grazie di esistere.
0: Grandi!
2: Belli, belli, belli, belli, belli, auguri a voi, tante salute.
0: Gente allegra, c'è l'aiuto.
2: E noi ci aiutano, bello. Poi la marchetta la facciamo, che il prossimo sabato vi confondete un attimo. Gli alpini arrivano a Biella, ma arrivano il 10 di maggio.
0: Vero.
2: Quindi il nostro sabato ce l'abbiamo ancora con Franco Bagutti. Il prossimo sabato arriva il tuo Franco Bagutti.
1: Sì, allora mi raccomando, portate i saluti al maestro.
2: Bene, allora facciamo ancora un applauso a Alex Villano, che ce la fa una canzone. Cosa ci fa?
1: Adesso lasciamo concludere questa prima parte. Vogliamo ancora salutare anche tutti quanti gli ascoltatori di Radio Liscio, che sono ancora in ascolto con noi per qualche minuto. Vogliamo fare un bel omaggio alla vita con una grande canzone di Sanremo 2025. Francesco Gabbani, viva la vita a tutti voi.
0: Venite, venite pure vicino, che mi fate compagnia, dai, mi fate un bel regalo. Vai! Dai che poi andiamo a mangiare la torta. Grazie Radio Liscio, Marco Pugno, l'amico Marco. A tutti voi e viva la vita sempre!

0: Francesco Cabani, viva la vita! Buon compleanno, Ale Svillani!
1: Grazie! Grazie Peschiera, grazie a tutti voi, grazie ragazzi, grazie.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.